pubblicità. Radio Italia, sono musica italiana. Sono musica.

0: Ciao, sono Jovanotti, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Marco Mengoni e porgo tutti i miei saluti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: niente, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

0: veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione.

0: risposta sei tu.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao Radio Italia, solo musica italiana. Un bacione da Tananai.
1: Avevamo parlato di

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao, sono Roma. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa. Prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

ricerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650, rata finale €9,486.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
19: I regali di Natale.
20: Ma è piena estate.
19: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
23: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
24: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
25: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
26: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. Ok, ricordo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 18 luglio 2026. Occhio al poliziotto farlocco. Due minorenni di 15 e 16 anni residenti a Torre Annunziata a Napoli sono stati denunciati a Ischia con l'accusa di tentata truffa dopo essere stati sgamati sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno o reagire i danni di persone anziane. E non sono riusciti per fortuna a colpire. Nello zaino avevano una placca e un tesserino, ovviamente tarocchi, della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse su Google Maps, corrispondente ai luoghi dove avrebbero dovuto ritirare denaro e gioielli. In tasca avevano anche 180 euro per la precisione, ritenuti un rimborso spese per la trasferta. I due facevano parte di un segmento operativo di una rete più ampia, roba da Dillinger. I complici, attraverso telefonate, contattavano le vittime spacciandosi, un classicone di questi tempi, per appartenenti alle forze dell'ordine, ma erano soltanto due sbarbati. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Le indagini continuano. Mario va dentro, ma c'è scompiglio là fuori. Mario Roggero è arrivato al carcere milanese di Bollate ieri, Mattarella ha graziato alla Minetti, ma si mette una mano sulla coscienza. Sono convinto comunque che non resterò a lungo in carcere, ha detto ancora Mario. E dure prese di posizione sul caso dunque di Roggero, che uccise nel 2021 due rapinatori in fuga. Dicono i giudici sconcerto per gli attacchi, dicono i penalisti no al diritto di vendetta. In Giappone cambiano le regole per la successione al trono imperiale, che resterà esclusivamente riservato agli eredi maschi. Spaventoso incendio poco fa in Norvegia, bruciate centinaia di case. Si sta capendo l'entità del disastro. La legge elettorale, c'è stato l'ok della Camera tra molte polemiche, adesso va al Senato. Mattarella però ha messo dei paletti anche sulla richiesta di grazia appunto di Roggero. Quanto alla legge elettorale, la Schlein contesta e dice la Meloni, ma se ne vada a casa, tocca a noi adesso governare. Proposta una coalizione nostra che è competitiva, dice la Elli. Le pesanti accuse alla Cina di interferenza anche nelle elezioni alla Casa Bianca. Accuse a Pechino da Trump nel discorso sull'Unione, intanto missili a go-go tra Iran e Stati Uniti, dice il bravissimo attore Lino Guanciale. Io volevo fare il benzinaio perché li vedevo col portafoglio pieni di soldi. Lo sport, il calcio, è in lutto per la morte di Osvaldo Bagnoli. L'allenatore aveva 91 anni. Nella sua lunghissima carriera verrà ricordato soprattutto per il mitico scudetto col Verona nell'84-85. Addio Osvaldo Bagnoli, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato Osvaldo. Ancora a calcio, i mondiali, siamo all'ultimo atto. Spagna contro Argentina sarà la finale domani a New York. Oggi c'è l'antipasto, diciamo così, la finale per il terzo posto tra Inghilterra e Francia. Ciclismo, Tour de France, lo svizzero Schmid vince a Belfort e brucia i compagni di una maxi fuga, ma Pogacar è tranquillo lassù in classifica con la maglia gialla. Ora le montagne con l'arrivo a Mark Stein. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno e buon sabato da Alberto Alfano. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Yeah, uno c'è!

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: non richiamerò.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore, ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
15: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
14: La Torrente, baciati dal sole del sud.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche

0: Luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, nel Lazio sulla statale 7 via Appia, corsia chiusa sull'incrocio Francavilla-Fontana, direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Toscana sulla statale 3 bis Tiberina e 45 il traffico è rallentato prima di Canili e dopo Val Savignone, direzione incrocio Viterbo-Terni. Emilia-Romagna, sulla statale 16 Adriatica, c'è tratto chiuso per incidente sull'incrocio di Cesenatico, strada statale 304 di Cesena. E poi sulla statale 495 di Codigoro c'è fondo stradale dissestato presso l'incrocio Dogato, direzione Adria, strada statale 443 di Adria e strada statale 516 Piovese. In Puglia, sulla statale 172 dei Trulli, veicolo in fiamme sull'incrocio Martina Franca, strada statale 581 di Massafra, direzione Casa Massima, strada statale 100 di Gioia del Colle. Torniamo in Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 corsia chiusa presso l'incrocio Cervia-Rimini-Mirabilandia, direzione incrocio Viterbo-Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e

0: Consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?

0: Radio Italia Summer Hits 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cipo.

0: Annalisa con canzone estiva in questo sabato estivo al massimo, questo 18 luglio. Buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Iniziamo il nostro weekend, sono le 9:01.
1: Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri, si dice pentito ma attacca, Mattarella si metta una mano sulla coscienza. La moglie ha presentato la domanda di grazia, Nordio chiarisce, il ministero non ha ancora avviato l'iter, per Meloni chi commette reati non può essere risarcito. Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, Teheran colpisce una base americana in Bahrain, nel mirino anche Kuwait, Qatar e Giordania. Washington smentisce la notizia di due petroliere in fiamme. Attacco ucraino su un centro logistico in Russia, 7 morti, oltre 370 droni verso Mosca, ancora proteste a Kiev contro la rimozione del ministro della difesa. 15enne morto folgorato in un Luna Park a Spotorno nel Savonese, il ragazzo stava giocando a piedi nudi, l'intero impianto è stato chiuso e posto sotto sequestro. Si indaga per omicidio colposo per la morte dell'undicenne risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Disposta l'autopsia sul corpo della bambina. Weekend di caldo estremo con picchi oltre i 47 gradi in Sardegna, 16 le città da bollino rosso, ma è un'Italia divisa a metà, al nord-est è allerta temporali e rischio grandine. Formula 1 in Belgio oggi, le terze libere, le qualifiche live su Sky Sport, mondiali in attesa della finale fra Spagna e Argentina, stasera Inghilterra-Francia per il terzo posto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e siamo entrati finalmente nel weekend, oggi sabato 18 luglio 2026 ed è San Calogero, Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, di fronte a circostanze chiare e concrete forse è giunto il momento di ridimensionare un obiettivo e di aderire con schietto realismo a ciò che la situazione vi offre e vi consente. Solo in amore vi sarà consentito di mirare più in alto. Toro. Con la luna nel quinto campo tutto andrà bene, noterete un'insolita capacità di portare a termine qualunque progetto. I guadagni promettono di essere migliori delle vostre più rosee speranze. Se si tratta di amore, potrete vivere le vostre fantasie nella realtà. Gemelli. Sarà opportuno usare la massima prudenza e limitare il più possibile le iniziative non ben meditate, gli incontri a sorpresa, le imprese dall'esito incerto. Può essere preferibile rinviare ad altra data tutto ciò che non vi convince fino in fondo. Cancro. Avrete un modo spregiudicato e disinibito di affrontare un impegno che vi porterà all'intelligente appianamento di un problema. Questo sabato sarà il giorno adatto per appuntamenti romantici e per chiarimenti che mirano a rafforzare il rapporto sentimentale. Leone, saprete essere dolci e passionali, determinati e romantici nello stesso tempo e affascinerete la persona che amate. Un grande entusiasmo, piuttosto insolito per voi, vi renderà meno timidi del solito e insieme agli amici più cari vi divertirete alla grande. Vergine, sarà una giornata scandita da contatti vivaci e molto produttivi, saprete essere persuasivi e questa abilità potrà tornarvi utile su molti piani. La luna entrerà nel vostro segno rinforzata dalla presenza di Venere e riporterà l'amore agli antichi splendori. Bilancia. Mercurio non promette una situazione esaltante per quanto riguarda il denaro. Si prevedono contrattempi nelle entrate, spese extra e difficoltà nel portare a termine trattative. In amore tenderete a farvi desiderare e a non dare risposte certe a chi vi corteggia. Scorpione. Questa giornata è piuttosto impegnativa e caratterizzata da ben tre pianeti contrari che non concedono tregua. Qualcuno di voi, oltre che nervoso, potrà sentirsi affaticato. Siate ragionevoli e riflessivi, nulla è tanto importante da tenervi sulla corda in questo modo. Sagittario, affrontate con la massima apertura le novità e fate tesoro delle esperienze che oggi vi aspettano. Gli astri sconsigliano grandi imprese, se siete in coppia lasciate fare al partner, altrimenti uscite con gli amici e cercate di rilassarvi. Capricorno. In amore vi conviene prendere l'iniziativa. La timidezza, oltre ad essere uno dei vostri difetti, non porta a niente. In ogni occasione siate voi stessi. Avrete diversi pretendenti che al momento buono si faranno avanti con proposte concrete. Acquario. La situazione professionale non è delle migliori, forse avete peccato di ottimismo nell'intraprendere un progetto complesso e ora ne state pagando le conseguenze. La luna però vi regalerà soluzioni geniali per risolvere i problemi. Nella serata correte a divertirvi. Pesci. Le stelle del vostro cielo si accorderanno tra loro per realizzare un concerto planetario di inimitabile bellezza. Feconderanno molte idee e possibilità. Vivacizzate il vostro rapporto di coppia con uno slancio generoso. I single scopriranno una nuova felicità. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, un buon sabato a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Negramaro con Nuvole e Lenzuola su Radio Italia, solo musica italiana. E allora ancora buongiorno e soprattutto buon sabato 18 luglio. Siamo proprio nel centro, insomma, di questo mese di luglio, di questo caldo mese di luglio, ma noi ci siamo in diretta come sempre. Sono le 9:13 minuti, sono Fiorella, buongiorno Andrea Mazzella alla regia, Daniele Verderio invece è in redazione, e siamo qua per accompagnarvi anche in questa mattinata e mattinate con bollino rosso, mi rivolgo a tutti gli amici che si mettono in viaggio per magari fare le ferie, insomma, qualche settimana o una o qualche giorno in questo mese di luglio. C'è Deborah con la famiglia in viaggio per San Benedetto e dice: contrariamente alle aspettative abbiamo già beccato due code chilometriche, ma le aspettative invece erano quelle di bollino rosso, e dice una alle 5, a Melegnano, cioè al mattino presto già code. Va bene, però insomma noi cerchiamo come sempre di tenervi una buona compagnia. Allora, questa mattina musica ne abbiamo tantissima, tanta bella musica, abbiamo anche le nostre notizie. Vi voglio parlare subito di Biagio Antonacci, che qualche ora fa ha tenuto un concerto all'Alba a Tindari e questa sera salirà sul palco del Teatro Greco. Con lui qui c'è anche Giulia e la canzone è L'ultima canzone.

0: Ci piace questa nuova versione di America che si chiama America in Inc. Gianna Nannini e lui Marrakesh. Allora, ci sono tre sorelle, ciao Patrizia, Simonetta e Grazia, che stanno andando a prendere la mamma che ha 84 anni, che è andata a trovare la sorella Linda 89. Che bello questa reunion. Feliciano, tanti auguri in ritardo, ieri era il suo compleanno, e ci racconta che questa sera festeggerà, come giusto che sia. Va bene. Bene, rimanete con noi, il sabato è con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno. 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia.
15: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
14: Prepara le valigie e parti anche tu.
15: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
14: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
15: Perché chi è bravo, si vede.
14: Ci vediamo là.
16: Quando è
17: pesca,
16: è la colazione. Quando è
18: alla pera,
16: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: beh, dobbiamo dire che ha ragione Lorenzo Giovanotti, l'estate è libertà, l'estate addosso, ce la sentiamo anche noi addosso. Alle 9:34 minuti, sentiamo adesso cosa ci racconta il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Abruzzo, sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo-Sannitico, è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. In Calabria, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Cosenza e di Celico, in corrispondenza del viadotto Mussano II in provincia di Cosenza. In Sardegna, la strada statale 293 di Giba è chiusa tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 sulla strada statale 130. In Sicilia, sulla strada statale 117 Centrale Sicula, è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Mistretta e del valico Colle del Contrasto in provincia di Messina. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Bambole di pezza con porno, e c'è chi ha finito le vacanze come Alessio, ragazzo di 14 anni che ci scrive: oggi sono finite le vacanze, ha fatto le vacanze a Egea Marina, dice vicino Rimini, sì conosciamo, e quindi con mamma e papà stanno tornando a casa. Va bene, 9:43 minuti, buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
11: The Kiko Show ha inizio, si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
3: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
1: Hai prenotato?
2: No.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.

0: Voglio.
1: Marco Mengoni con Voglio. Allora, questo è l'ultimo weekend dei mondiali, no? Stavo leggendo questa cosa che, vabbè, insomma, mi ha fatto sorridere. Questa sera sapete che ci sarà Francia e Inghilterra per il terzo e quarto posto. Si giocherà alle 23 italiane, se volete seguirla. E a quanto pare nessuno ha davvero voglia di scendere in campo per una partita considerata inutile. Ma insomma, in effetti, tra l'altro vi voglio dire che io mi trovavo proprio in Francia mentre si disputava la semifinale, quindi Francia-Spagna, e quindi ho vissuto assolutamente il loro entusiasmo, insomma la loro carica, sto parlando dei francesi, della loro carica iniziale prima dell'incontro, e poi ho visto anche la loro delusione. Comunque, chiusa questa parentesi, è stata un'esperienza particolare. Allora, dicevo, nessuno vorrebbe giocare. C'è un giornale francese, dice, nessun giocatore francese ha voglia di scendere in campo. Erano venuti ai mondiali per ben altro e adesso sono molto contrariati. Anche sul lato inglese c'è lo stesso umore, a quanto pare verrà dato ampio spazio alle riserve, quindi diciamo i titolari questa sera dicono no, guarda, fa giocare loro. Ma in effetti, se ci pensate, queste squadre, insomma, c'è un calibro assolutamente importante, alcune squadre sono andate per vincere i mondiali, e adesso giocare per il terzo e quarto posto, ma che cosa cambia? Cioè, non cambia assolutamente niente, quindi so un po' li possiamo anche capire. Comunque, se volete vedere dei giocatori che non vogliono giocare, questa sera alle ore 23. Adesso abbiamo una coppia di artisti, ma anche di amici, sto parlando di Francesco Renga e Giusy Ferreri, in questa canzone raccontano un momento in cui la relazione sembra avvicinarsi alla fine, però diciamo che i sentimenti continuano ad essere vivi, e quindi li ascoltiamo insieme qui su Radio Italia.

Non dovresti, è questo il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, dalle voci di Francesco Renga, Giuseppe Ferreri. Allora, vi ho abbandonato un attimo, cioè nel senso che stanno arrivando i messaggi, ma voglio leggere, voglio salutare. Ecco, buongiorno in macchina, direzione veterinario, speriamo niente di grave, mi fate gli auguri, buon onomastico Federica. Salutate il mio maritozzo Rosario, che quando vi fa arrabbiare diventa un maritozzo con la panna acida. Beh, devo dire che è molto divertente. Com'è la panna oggi? È dolce? E poi c'è casa, ringraziare Silvia per la sua ospitalità, e con altri amici che stanno tornando a casa dalle vacanze. Scusami, Alessandro e Rita tornano dalla Toscana, ecco, e hanno finito le vacanze. E poi qualcuno ci scrive dalla Sicilia, da Palermo, grazie alle altre, qui oggi fa veramente molto molto caldo. E lo so ragazzi, è così, insomma, ci sono delle temperature pazzesche. Diamo subito la linea al nostro Augusto Bondanza per l'informazione a Radio Italia, solo musica italiana, sono proprio le ore 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato, 18 luglio 2026. Usano il machete, escono con le manette. Due 17enni, un romeno e un egiziano, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per una brutale, efferata aggressione a colpi di machete nei confronti di un 30enne egiziano avvenuta il 4 giugno scorso. I due sono stati collocati in una comunità, essendo sbarbati. L'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente al volto, al torace, interessando varie zone vitali, e avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, anche a seguito di diversi interventi chirurgici. È un episodio aggravato anche dalla efferatezza e dalla premeditazione. E si è concluso con l'arresto dei due e il sequestro ovviamente dei maceti. Mario Roggero è nel carcere di Bollate, gioielliere uccise due rapinatori in fuga. Dopo la condanna lui dice: spero nella grazia, sono convinto che non resterò molto qui. Sulla grazia Mattarella però è intervenuto dicendo: sono io quello che decide, lo dice la legge, lo dice la Costituzione. Per la Meloni lo stop ai risarcimenti a chi delinque. Regno Unito, Barham succederà sulla cadrega di Premier Starmer. Sono pronto, il 20 luglio entra a Downing Street. Il terrorismo, una 17enne italiana radicalizzata, arrestata perché in gruppi con finalità di terrorismo. Io sono pronta al martirio per Allah, ha detto. E Mattarella ha ricordato la figura di Arrigo Levi, che avrebbe compiuto in questi giorni 100 anni. Un professionista stimato, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea, l'Europa sia prima al 100% elettrificata. La von der Leyen ha presentato il piano per ottenere questo. In Brasile l'impatto dei dazi americani tra il 15 e il 18% dell'export. Ci vincola solo la nostra carta. Intanto in Medio Oriente è sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz. Adesso entrerebbe in ballo anche un altro canale. Dice Mara Maionchi, i nipoti, sì, ovvio che li amo moltissimo, ma in verità io non sono una gran nonna, non so più cosa si fa con i bambini piccoli. Mara, non è mai troppo tardi per imparare. Lo sport, il calcio, i mondiali all'ultimo atto, la grande attesa per la sfida tra Spagna e Argentina. Sarà questa la finale domani a New York. Oggi c'è l'anticipo della festa, l'antipasto con la finale per il terzo posto, Inghilterra contro Francia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento su nord-est, Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: È la voce inconfondibile questa di Blanco con Los Angeles su Radio Italia, solo musica italiana alle 10:12 minuti. Ben ritrovati, sì, vi siete sintonizzati da poco. Buongiorno, io sono Fiorella, stiamo ascoltando bella musica estiva, stiamo chiacchierando e adesso invece voglio parlare di cibi estivi, perché chiaramente cambiano, no, le nostre abitudini con questo caldo, ma chi ha voglia di cucinare? Cioè nessuno, pochissimi. E quindi in testa alla classifica troviamo le paste, no? Le paste fredde, che poi le puoi condire come vuoi, oppure le insalate di riso, ma vi devo dire che l'estate 2026 ha già il suo protagonista in tavola. Sto parlando degli spaghetti freddi. Oddio, spaghetti freddi, parliamone. Diciamo che questa pasta lunga sta conquistando menù e social. E come vengono fatti? Allora, una volta cotti, devono essere raffreddati correttamente e poi si prestano agli abbinamenti che spaziano dai grandi classici come pomodoro, basilico, magari burrata, o altre combinazioni più ricercate come pesce, eccetera, eccetera. Io non ho mai mangiato una pasta fredda con gli spaghetti. Voi li fate? Cioè, vostra abitudine? Pare che sia proprio il piatto estivo questo di quest'anno, del 2026. Boh, sono un po' scettica, però la vogliamo fare la classifica insieme? Dai, incominciamo a scoprire quali sono i vostri piatti estivi preferiti e vediamo, dai, facciamo la classifica dei primi tre piatti. Secondo me ci sarà prosciutto e melone, cioè, o anche con i fichi, buonissimo. Dai, la pasta fredda sì, assolutamente, l'insalata di riso. E non lo so, voi cosa mangiate quando avete caldo, caldo, caldo, come proprio in queste ore, in questi giorni? Il nostro numero è questo: 331 995 0095. Se vi va di scrivere un messaggio oppure un WhatsApp, noi siamo qua e intanto insieme ascoltiamo il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Rasvelan con Fuorilegge, quindi quali sono i piatti estivi preferiti dagli italiani? Cosa stiamo mangiando in questi giorni, bene o male? Sapete che sono le solite cose, Ileana dice insalate varie, sempre con le proteine, poi secondo posto insalata di riso e al terzo prosciutto, melone o fiche, melone, cioè sì, in effetti è quello che troviamo sulle nostre tavole. Vediamo un po' la mia ricetta per l'estate fresca: oggi insalato di riso con verdure, domani pasta fredda, non spaghetti. Ecco, vedi, non ci è piaciuta tanto l'idea degli spaghetti freddi, ma penne al salmone. Ciao Antonio. E poi in questo momento, Monica, in questo momento di caldo cucino solo e soltanto piatti freddi tipo caprese con la mozzarella di bufala, vitello tonnato e paste fredde varie. E insalata, anguria, feta, olive taggiasche, scrive Chicca. Aspetta, volevo leggere questo, ecco, che mi ha fatto sorridere. Katia dice: guarda, in questo periodo di caldo a me piace mangiare tanta anguria e gelato, però mi trovo a dover cucinare anche i pasti caldi perché mio marito vuole un pranzo tra virgolette, diciamo, normale. Dai, fra poco leggerò ancora i vostri messaggi e allora rimanete qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema!
16: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
24: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
25: Paoletta
24: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Praticamente ha citato tutti i giorni della settimana Edoardo Bennato con questa nuova canzone che è uscita proprio ieri, e infatti il titolo è Ogni settimana. Cosa mangiano gli italiani con questo caldo? Le stesse cose, però c'era qualcuno che dunque a 40, anche a 40 gradi la pasta calda a me va benissimo, dice, poi non bisogna bere bevande calde. Sì, in effetti si dovrebbe, cara Marina. In realtà io salto in padella 5 minuti peperoni e pomodorini, condisco con gli spaghetti freddi e sono buonissimi. Silvia, che ci ascolta dalla Toscana, perché in effetti abbiamo detto che pare che il piatto per quest'estate 2026 sia proprio questo, insomma, gli spaghetti freddi. Qualcuno non è d'accordo, come vediamo se c'è il nome in questo, no? Comunque il mio cibo preferito all'estate è assolutamente melone bianco, cetrioli, tonno e feta condito col limone. Praticamente mangiamo solo quello, spaghetti freddi, cioè, insomma, così così. Infatti anch'io, diciamo, io non li ho mai provati, però insomma, fidiamoci di questa amica che dice che vanno bene e sono buonissimi. Preparo frittata fredda e anche questa non è male, con provole, zucchine e poi tanto couscous. Comunque ragazzi, grazie, perché state mandando veramente tanti messaggi, ma bene o male, cioè, di gente che cucina pasta al forno, che ne so, arrosto con patate al forno, cioè io non ne sto leggendo e mi pare che sia anche normale. Va bene, c'è fresco al cinema? Sì, lì c'è fresco, allora sentiamo delle novità.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Come canta lei la voce di Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
14: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal best

questa canzone non vi è familiare, avete ragione, perché è una canzone nuova nuova di Achille Lauro e l'ascoltiamo da ieri, è uscita ieri la canzone. Però vi devo dire che su Radio Italia TV potete invece vedere il video ufficiale rilasciato l'11 luglio, che era il giorno del 36esimo compleanno di Achille Lauro. Nel frattempo vi devo dire, lui è finito nel mirino del gossip estivo, vi direte la fidanzata, no, però vi devo dire, dopo che l'ex velina Elena Barolo si è mostrato con una maglietta con la scritta "e comunque c'è sempre Achille Lauro". Bene, io tanto sto leggendo sempre i vostri menù, devo salutare un'amica Monica che dice guarda, buongiorno, dai 16 gradi di Moena ai 30 gradi in autostrada stiamo tornando a Firenze. 30 sono anche pochi, quindi preparati a qualcosa di più nelle prossime ore, un buon carpaccio di bresaola da condire secondo la propria fantasia, questo è il loro piatto preferito estivo. No, devo salutare questi amici che ci stanno ascoltando dalla spiaggia in Sardegna, da Torremolinos, e dicono una buona zuppa di gaspaccio fredda con tanto aglio. Tanto aglio anche d'estate ci sta, buono, non lo so, dai, così. Va bene, cari amici, ci stiamo avvicinando ormai alle 11 di questo sabato mattina e adesso c'è lui, è il turno di Tananai e l'ascoltiamo con Veleno.

Baby K, che ha unito praticamente Tuca Tuca e la Macarena con questo suo singolo estivo. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:01. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran. Teheran colpisce basi americane in Bahrain e Kuwait. Chi ospita le truppe americane sia pronto a difendersi, minacciano i Pasdaran. Attacco ucraino su un centro logistico in Russia, 7 morti, oltre 370 droni verso la regione di Mosca, ancora proteste a Kiev contro la rimozione del ministro della difesa. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere si dice pentito ma attacca Mattarella, la moglie fa domanda di grazia, iter non avviato, frena Nordio. Sequestrato il Luna Park dove è morto folgorato un 15enne a Spotorno, 11enne risucchiato dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, si indaga per omicidio colposo. Uomo ucciso a coltellate nell'androne di una palazzina a Modena, arrestata una donna di 44 anni che vive nello stabile, aveva avuto una relazione con la vittima. Weekend di caldo estremo con picchi oltre i 47 gradi in Sardegna, ma al nord-ovest è allerta temporali, traffico da bollino rosso, in autostrada la benzina torna sopra i 2 euro. Formula 1 in Belgio oggi le terze libere e le qualifiche live su Sky Sport, mondiali in attesa della finale tra Spagna e Argentina, stasera Inghilterra-Francia per il terzo posto. Bad Bunny da Porto Rico a Milano, oltre 80.000 spettatori nella prima data italiana, quasi 3 ore di musica e danza in uno show che diventa manifesto culturale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: Saif con buona domenica, primo momento con sabato. Buon sabato a voi che ci avete scelto. Questa mattina sono le 11:10. Vi stiamo accompagnando. Insomma, questo sabato mattina un po' impegnativo, ma ho sentito prima delle notizie: 47 gradi previsti in Sardegna, ma veramente o stavano scherzando? Cioè, spero veramente di no. Allora, cari amici, sono Fiorella con voi ancora fino a mezzogiorno. Abbiamo parlato questa mattina di cibi estivi. Adesso, però, vi voglio parlare delle vacanze. Perché ogni estate molte persone scelgono di tornare negli stessi luoghi di vacanza. C'era anche una canzone, quest'estate non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, diceva più o meno. Sì, ci sono persone che scelgono un luogo e poi ci vanno sempre 10, 20, 30 anni. Allora, secondo la psicologia, questa tendenza si spiega con il legame diciamo emotivo che si crea nel corso del tempo con alcuni luoghi, no? Alcuni luoghi entrano a far parte della nostra identità personale e ci aiutano a ricordare chi eravamo in determinati momenti della vita. Quindi per questo tornare nello stesso posto non significa soltanto andare in vacanza, no? È come tornare un po' a casa, no? È come ritrovare una parte della propria storia e osservare quanto siamo cambiati nel frattempo. E secondo me anche perché gli italiani noi siamo un po' abitudinari, diciamo la verità, cioè non amiamo molto i cambiamenti. E quindi se troviamo un posto che ci fa stare bene è lì che torniamo. Cioè, io questo lo voglio chiedere a voi, cioè, voi andate in vacanza sempre lì, sempre nello stesso posto? Magari avete provato a cambiare una volta e non vi siete trovati bene e quindi avete pensato che quello è il luogo, perché in effetti è quello, cioè il posto ci deve stare, ci deve dobbiamo essere legati un po', ecco, alla località che abbiamo prescelto. Va bene, detto questo, lo so che molti diranno: guarda che io vado da 10 anni sempre nello stesso hotel. E vabbè, se voi state bene, devo dire che fate assolutamente benissimo. Allora, su Google molti cercano: ma dove vive Ultimo? Allora, Ultimo, insieme alla sua compagna e suo figlio, si dividono tra Roma e New York. E adesso l'ascoltiamo con Alba.
2: Amo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

correndo senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina su Radio Italia, solo musica italiana. Vi dicevo che gli italiani vanno in genere nel stesso posto in vacanza. Non è d'accordo Sara, perché lì dice: guarda, è il tempo, sulle vacanze c'è il tempo, è sempre poco, le ferie, i soldi idem, quindi io sono per cambiare e sempre posto, perché viaggiare arricchisce, il mondo è troppo grande per fermarsi sempre nello stesso posto. Sì, hai ragione anche tu. Sara, ad esempio, Nuccia invece dice: no, noi sono 22 anni che andiamo sempre in Corsica, quindi tornate anche quest'anno. No, ma io ripeto, cioè, fate bene, se uno si trova bene in quel posto lì ed è sereno, sa che si può rilassare, perché cambiare? No, fatemi salutare Carmen e Filippo, autostrada per Catania. 45 gradi in questo momento, a quest'ora del mattino, dice: vabbè, ci rinfresca la vostra musica. Vabbè, insomma, di musica ce n'è ancora tanta, quindi rimanete su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto! Partiamo!
14: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31.

0: 2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
1: Hai prenotato?
0: No.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Dall'italiana assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: La voce dei Raff con stupidi, anzi pazzi stupidi ragazzi. Allora, con queste temperature a voi piacerebbe iniziare a lavorare prima, al mattino, presto, e terminare magari nelle prime ore del pomeriggio? Ve lo dico perché in Spagna lo stanno già facendo, sapete? Si chiama giornata intensiva, è un orario concentrato in un unico blocco, generalmente dalle 8 del mattino alle 15, loro dicono anche senza pausa pranzo, con lo stipendio invariato e i pomeriggi liberi, perché sempre più imprese adottano questa modalità estiva che favorisce la conciliazione tra vita e lavoro, insomma, e permette di gestire meglio il caldo, le ferie, i turni. Allora, viene naturale chiedersi, potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa? Secondo me sì, cioè io penso proprio di sì. In un continente che ormai affronta estati sempre più calde, questa giornata intensiva potrebbe essere, diciamo, una risposta, no? Per migliorare il benessere dei lavoratori senza compromettere la produttività. Ma io penso che, cioè, non ve lo chiedo, non facciamo adesso questo sondaggio, ma io penso che tutti sarebbero d'accordo. Non lo so, magari anche in Italia c'è qualcuno già che sta facendo questi turni, quindi anticipa l'orario dell'inizio lavoro, però può uscire un po' prima. Allora, intanto sono le 11 proprio e mezza, proprio puntuali questa mattinata. Cora d'Italia, solo musica italiana. E c'è lei, Annalisa, con noi, sempre presente qui su Radio Italia. Eccola con Ragazza Sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Cosa c'entra questo cielo lucido, che non è mai stato così blu, e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

Leggo pure con il mio pensiero, vedo che anche in Italia molti anticipano l'orario d'inizio del lavoro per combattere questo caldo. Daniele dice: guarda, da noi iniziamo alle 6 del mattino e terminiamo alle 15. Altri scrivono che iniziano alle 6 del mattino, cosa che non è abituale, cioè d'inverno no. Anche da Monaco di Baviera ci scrivono. Alessandro dice: guarda, io inizio alle 6 e finisco alle 15:30. Va bene, cari amici, ancora insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana, ripeto, fino a mezzogiorno. E vi devo parlare adesso della storia dei calci di rigore. Lo farò fra pochissimo, anche perché non lo so se voi vi ricordate, ma fino agli anni 70, per parlare insomma di queste partite dei mondiali, non esistevano i calci di rigore alla fine. Quindi che cosa facevano? Ve lo dico fra poco, rimanete con noi.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Quando è...
19: pesca.
18: È la colazione. Quando è...
20: alla pera.
18: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

di rigore non sono sempre esistiti, sto parlando comunque dei calci finali, delle partite a secco, dei mondiali, non sono sempre esistiti, sono arrivati solo negli anni 70. E prima come si faceva? Diciamo che non era molto chiaro cosa fare quando le partite di calcio a eliminazione diretta finivano in pareggio. Le partite terminate in pareggio potevano giocarsi da capo il giorno dopo, a volte dicevano sentite torniamo domani, ricominciamo da capo, oppure concludersi con un golden goal, ovvero chi segna vince. Quindi avete capito, facevano andare avanti a giocare ore e ore e quando il primo riusciva ad assegnare e quello vinceva. Ci sono dei casi particolari, ad esempio nel 1954 Turchia e Spagna giocarono lo spareggio decisivo, no? Per andare alla fase finale dei mondiali, e però pareggiarono. Che si fa? Hanno chiamato un ragazzino italiano, perché si giocava a Roma, di 14 anni, perché il padre lavorava allo stadio, ha detto ehi tu vieni qua, e venne vendato, pescò da un sacchetto uno dei due foglietti di carta con i nomi delle squadre e stabilì che ai mondiali sarebbe andata la Turchia. No, posso dire no, cioè molto meglio, anche se sono crudeli al massimo i calci di rigore, no? Assolutamente no, con lo spareggio non mi sembra una cosa giusta. Ok, vediamo un po' quando mancano, mancano pochi minuti, ormai mezzogiorno, sono le 11:48 minuti, è il momento di Clara e San Giovanni con le ragazze.

0: questo è uno dei più duetti ben riusciti, sono uno dei migliori duetti di Rosa Ramazzotti, con Tina Turner, Cose della vita. Allora, manca ancora l'annuncio ufficiale dei neogenitori, ma la notizia è ormai di dominio pubblico. Fedez e Giulia sono diventati genitori del piccolo Edoardo Lupo. Benvenuto a questo piccolino, secondo diverse testate il terzo figlio di Federico sarebbe nato giovedì scorso, il 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano, e quindi terza paternità per Fedez dopo i primi due figli Leone e Vittoria, lo sapete, no? Nati dalla relazione con Chiara Ferragni. Invece per Giulia, quindi la sua compagna, si tratta della prima maternità. Quindi stavo pensando che a Fedez piacciono i nomi, insomma, proprio belli, impegnativi, forti, no? Perché dopo Leone adesso c'è Lupo, che comunque significano entrambi forza e tanto coraggio. Rimanete con noi questo sabato mattina con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Questa era la voce di Sal Da Vinci con poesia. Voglio salutare Fabri da Palermo che ci scrive che fa il benzinaio. Faccio il benzinaio, soffriamo il caldo dalla mattina alla sera. In effetti, caro Fabri, tu fai parte di quelle categorie di lavoratori che non hanno assolutamente la possibilità di riparo ed è dura, molto dura. Andrea Mazzella, andiamo noi? Abbiamo finito? Possiamo andare? Va bene, anche perché sta per arrivare il nostro capo Mario Volanti con la classifica italiana, ma noi torneremo domani mattina a partire dalle ore 9 insieme a voi, quindi grazie per averci seguiti almeno fino a questo punto. Da parte mia, Fiorella, è tutto. No, mi manca una cosa, è questa: a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 12:01. Ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran. Teheran colpisce basi americane in Bahrain e Kuwait. Chi ospita le truppe americane sia pronto a difendersi, minacciano i Pasdaran. Attacco ucraino su un centro logistico in Russia, 7 morti, oltre 370 droni verso la regione di Mosca.

0: Ancora proteste a Kiev contro la rimozione del ministro della difesa. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere si dice pentito ma attacca Mattarella, la moglie fa domanda di grazia, iter non avviato, frena Nordio. Sequestrato il Luna Park dove è morto folgorato un 15enne a Spotorno, 11enne risucchiato dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, si indaga per omicidio colposo. Uomo ucciso a coltellate nell'androne di una palazzina a Modena, arrestata una donna di 44 anni che vive nello stabile, aveva avuto una relazione con la vittima. Weekend di caldo estremo con picchi oltre i 47 gradi in Sardegna, ma al nord-ovest è allerta temporali, traffico da bollino rosso, in autostrada la benzina torna sopra i 2 euro. Formula 1 in Belgio, oggi le terze libere e le qualifiche live su Sky Sport, mondiali in attesa della finale tra Spagna e Argentina, stasera Inghilterra-Francia per il terzo posto. Bad Bunny da Porto Rico a Milano, oltre 80.000 spettatori nella prima data italiana, quasi 3 ore di musica e danza in uno show che diventa manifesto culturale.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buongiorno, eccomi qui per pronto, prontissimo a salutare una classifica che ci lascia. Domani arriverà quella nuova e partiamo dalla 20ª posizione. Al numero 20 Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira. Al numero 19 Giulia e Biagio Antonacci, L'ultima canzone. Al numero 18 Madame, Mama non mama. 17esimo Salda Vinci, Poesia. 16esimo Achille Lauro, Comuni immortali. Al numero 15 c'è Baby K con Tuca Macarena. Al numero 14 Dito nella piaga, Businessman. 13esimi loro due, Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America. Al numero 12 Giovanotti e Alfa, Buon vento. 11esimo è Saif con Buona domenica. Al numero 10 Irama, ascoltiamo Cabana.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 8 Noemi ci ripropone questo suo attuale singolo dal titolo Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Yahoo! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
13: Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. Con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Anche questa settimana la classifica italiana prima da Italia, solo musica italiana.
18: Quinto Samurai J con questo suo attuale singolo dal titolo Flamenco Paranoia.

primi Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope, al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, terzo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, quarto Samurai Jay, Flamenco e Paranoia, al numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Mango e Mengoni con Canto d'Amore. Gli altri seguono, domani vi racconterò la nuova classifica, domani vi farò sapere, insomma, quali sono stati i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana su Radio Italia, Solo Musica Italiana, e farò ovviamente anche domani, perché ci fermiamo qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, che naviga e si muove al largo del Voitanca Village qui in Sardegna. Per il momento è tutto, ciao e a domani. Okay.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: A Zoom è arrivata l'estate. Tutti gli animali, ma proprio tutti, escono finalmente all'aperto per godersi la bella stagione. Vieni a vederli da vicino. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi magnifici habitat e nuota a Boulder Beach, fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura, immergiti nella natura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Ilaria Cappelluti.
1: Sì,
0: era
1: Marrakesh. Ah, ecco, l'avevo riconosciuto.
0: Che dico, bravissimi, bravi a cadere i polmoni, questo era il titolo del brano. Prima invece c'era Fulminacci con Maledetto. Buona
1: che
0: giornata.
1: Dici?
0: No, io dico buona giornata, sì.
1: Che sì, buona
0: ti
1: giornata anche a te.
0: Buon sabato,
1: io sono caldissima, sarà un po' il clima, però vabbè. Adesso non stiamo qui a far polemica, ma piuttosto ci ricordiamo che qui a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 13. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 18 luglio 2026. Non passo? E allora col coltello ti trapasso. È agghiacciante. A Torino un 80enne ammazzato in una lite perché a piedi non aveva dato strada a un automobilista. Questi è sceso e l'ha accoltellato. Un delitto efferato. In Giappone cambiano le regole per la successione al trono imperiale. Alla faccia dei tempi che cambiano, che hanno deciso? Beh, resterà esclusivamente riservato agli eredi maschi. Maschio dominante, dunque, al sol levante. Il Regno Unito ha un nuovo leader del Partito Laburista, Andy Barnum. Lunedì ci sarà il passaggio di consegne con Starmer a Downing Street. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato la figura di Arrigo Levi, scrittore, giornalista, che avrebbe compiuto 100 anni in questi giorni. È stato un professionista molto stimato, ha detto Mattarella. E il terrorismo anche in Italia: una 17enne italiana radicalizzata è stata arrestata perché in gruppi con finalità di terrorismo. Tra le varie cose ha proclamato: "Io sono pronta al martirio per Allah". Elon Musk, prossimo il lancio di Starship, così dopo il flop del 13° volo di prova. Un'asta record per la spada laser di Skywalker è stata aggiudicata per 3,75 milioni di dollari. Oh, ma vederlo in faccia, uno che tira fuori tutto sto denaro per la spada laser. Voto alla spada laser, bah. I conducenti professionali sono tenuti a osservare un tasso alcolemico pari a zero, ovviamente, ma questo qua aveva 2,42 grammi per litro ed era la guida di un tir dedicato a trasporto eccezionale, quindi un bestione della strada. La pattuglia della Polizia di Stato di Torino ha controllato un tir francese durante un solito controllo, un servizio di vigilanza sulla tangenziale. Quando è stato fermato il conducente si presentava agli agenti, scrivono nel verbale, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcolici con occhi lucidi e alito vinoso. In poche parole, era ciucco, ma ciucco perso. A seguito del controllo con etilometro è emesso che stava guidando con un tasso alcolemico altissimo, 2,42. Il veicolo è stato ovviamente sottoposto a fermo amministrativo poiché il trasporto eccezionale risultava privo dell'autorizzazione affidato a una depositeria autorizzata. La patente di guida del ciucco è stata ritirata e inviata alla prefettura per l'inibizione alla guida per un periodo di 2 anni. 2 anni, 2 secoli qualora campasse. Ma la patente di questo qui la dovete fare a pezzettini, piccoli piccoli, mica che poi la incolla e va in giro ciucco col camione, ma il minimo. Dice la bravissima, affascinante attrice Selene Caramazza: io ricordo ancora le 14 ore di autobus che ho fatto la prima volta per raggiungere Roma dal mio paese in provincia di Agrigento, Favara. Era tutto eccitante, grande, nuovo, stimolante, ma mi faceva molta paura. Caramazza, tranquilla, verrà consolata anche da noi. Non deve avere paura, Selene, perché lei ha stoffa e talento. Capito, Caramazza? Lo sport, il calcio, i campionati del mondo all'ultimo atto, Spagna contro l'Argentina e questa la finalissima domani a New York. Oggi c'è l'aperitivo, diciamo così, la finale per il terzo posto tra Inghilterra e Francia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata e nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Male da vendere, Lazza e prima ancora Jovanotti e Alfa con Buon Vento e Buon Sabato. Bentrovati Radio Italia, solo musica italiana in compagnia di Francesco Cataldo, Ilaria Cappelluti.
1: La prima radio a vela, quando si dice buon vento.
0: Ah, bella!
1: Evidentemente ci spinge oltre. Che weekend è questo, Ilaria Cappelluti?
0: Oh, è caldissimo, caldissimo, ma ci dicono gli super e super super esperti che diciamo che sopravvissuti a questo weekend si dovrebbero un filino abbassare le temperature e quindi si dovrebbe ricominciare un po' a respirare, il che, come dire, non guasta, e lo dico a vantaggio anche dei tanti che magari insomma con caldo ci vivono un po' male.
1: Parlavo con tanti. Parlavo con Alberto Alfano prima e mi ha confidato che potrebbero arrivare dei temporali, ma non si è ancora capito bene. Quando si dice potrebbero, è veramente un condizionale, perché non si sa.
0: Può capitare, ma
1: A chi volte può dirlo? Capita, però potrà ricapitare. Il problema vero quando si parla di temporali in questo periodo è che spesso sono un po' violenti, magari c'è la grandine, ci sono state diverse auto danneggiate da chicchi di grandine che erano grandi come palline da tennis.
0: Vabbè,
1: quindi
0: siamo
1: diciamo
0: qui.
1: Non è che siamo sempre tranquilli, guardiamo al cielo giungendo le mani con una preghiera, speriamo che non faccia danni.
0: Mi sa che questo weekend, più che guardare al cielo, guarderemo ai mondiali anche, perché insomma abbiamo un paio di appuntamenti non secondari, insomma. È un buon weekend, no?
1: Stasera c'è la finale per il terzo e quarto posto, quindi

0: giocano Inghilterra e Francia. Chissà perché fanno il tifo i nostri ascoltatori, perché non essendo noi coinvolti nei mondiali facciamo il tifo per gli altri.
1: Glielo magari vogliamo chiedere.
0: Facciamo il tifo per chi ci è più simpatico, per esempio.
1: Glielo vogliamo chiedere.
0: Inglesi o francesi?
1: 331-995-0095 quando volete. Intanto, mentre ci pensate, noi si va pure al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Federica Abbate con Superman, prima invece c'era Pino Daniele, Che male c'è.
1: E ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Che sì?
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.

0: Dove si balla ad Argento Amico, prima ancora Blanco con Elisa, ricordi qui su Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, una notizia che arriva da molto lontano, il SETI sì. È il programma dedicato alla ricerca di vita extraterrestre, non riesco a dirlo.
0: Extraterrestre,
1: cioè proprio Search for Extraterrestrial Intelligence. Ecco, ha aggiornato dopo 16 anni il protocollo etico e scientifico da seguire per comunicare l'eventuale notizia della scoperta di alieni.
0: Okay.
1: Stiamo entrando in un territorio poi una nostra area 51 questa.
0: Particolare.
1: Prima di tutto, il nuovo documento impone di proteggere i segnali giudicati di interesse da ogni possibile interferenza terrestre, come le reti mobili, che potrebbero inquinarli e quindi ostacolarne la corretta ricezione.
0: E ti pare, una volta che becchi un segnale extraterrestre, ci sta? Non solo, si prevede di comunicare la scoperta con onestà e prontezza. Queste sono quelle cose che quando le traduci dici, ma in che senso? Con onestà e prontezza, e soprattutto che le istituzioni e le organizzazioni scientifiche siano disposte a rispondere ai dubbi dei cittadini in maniera molto molto rapida.
1: Certo.
0: Perché giustamente dicono, arrivano gli alieni, che fai? Ma poi ancora, scienziati e autori della scoperta non sono tenuti ad esporsi in prima persona, anzi potrebbero essere, dovrebbero anche essere protetti dalle organizzazioni per cui lavorano. Punto fermo che invece rimane totalmente invariato rispetto al precedente documento riguarda la necessità di evitare di dare qualunque risposta prima di un'attenta consultazione internazionale. Scusami, ci viene da ridere.
1: Anche perché con gli alieni si sa mai,
0: certo. No, ma capito, te le immagini davvero? Cioè, sono quelle cose che, da guida intergalattica per autostoppisti, sono quelle cose che poi sono
1: più complesse
0: da gestire.
1: Lì?
0: È sempre 42.
1: Sempre
0: non
1: 42.
0: Vi potete sbagliare.
1: Tra l'altro c'è una cosa molto interessante che riguarda questo istituto americano, questo SETI, che già dai primi anni di diffusione di internet aveva messo a disposizione dei piccoli programmini che ognuno poteva installare sul proprio computer e chiedevano agli vari utenti, nei momenti in cui tu non usi il tuo PC, ci dai a disposizione un po' della tua potenza di calcolo per cercare di intercettare segnali alieni? Così ognuno di noi, ognuno che avesse un computer, poteva in qualche modo dare una mano in questa ricerca.
0: Comunque io una capatina al SETI ce la farei tanto tanto volentieri. Adesso passiamo invece dagli extraterrestri. Certo,
1: puro
0: dagli
1: SETI.
0: Devi farla finita, la vuoi smettere, l'abbiamo capita. Ora

0: vai avanti, che dagli extraterrestri si passa dritti agli angeli.
1: Beh, un
0: la
1: po'
0: città
1: alieno
0: degli
1: è anche
0: angeli.
1: Lui,
0: Questo è il titolo della canzone del nuovo singolo che potete ascoltare da ieri, il nuovo singolo di Achille Lauro, che fa parte tra l'altro della riedizione del suo settimo album Comuni Immortali, La città degli angeli.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Anai con Abissale, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buon sabato e bentrovati da Francesco e da Ilaria. È estate, si sa, è anche sinonimo di tanti concerti live, tanti tour estivi che ci sono in giro per l'Italia. In questo caso parliamo delle vibrazioni che appunto la stanno girando l'Italia e che continueranno tra l'altro a suonare in vari posti italiani fino a settembre. In realtà anche dopo l'estate però non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Con un video sui social, proprio il leader Francesco Sarcina ha annunciato un nuovo appuntamento da segnarsi in calendario per quest'autunno.
0: Il 5 novembre si esibiranno al Largo Venue di Roma e Francesco ha scritto: siamo felici di aggiungere una nuova tappa autunnale per portare anche a Roma la giusta dose di good vibes. Tutti gli appuntamenti li potete trovare dove? Sul nostro sito.
1: C'è
0: un
1: certo
0: sito apposta, è il nostro, e lì ci scriviamo le cose che ci interessano.
1: radioitalia.it, non vi potete sbagliare.

0: Lo faccio a modo mio. Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli.
1: Con Ilaria e con Francesco a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Vasco, Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco, biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS. Love people, not labels.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Allora, prima Tiziano Ferro con Ed ero contentissimo e poi Ermal Meta con Calma Metafisica, una canzone che abbiamo inserito nella nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Che non è mica una compilation da poco, sono tipo 32 canzoni raccolte in due CD, vi do delle idee, ci trovate dentro Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese, ci trovate dentro Fulminacci con Maledetto me, Annalisa con Canzone estiva, insomma chi più ne ha più ne metta, la potremmo definire a pieno titolo la colonna sonora dell'estate 2026. E per tutte quelle che sono le informazioni relative alla nostra compilation, come sempre il sito di riferimento è radioitalia.it. Ora, hai presente, caro Fra, quando uno dice ma dato l'orario, dato il momento, mi servirebbe proprio uno di quei capolavori che li cantano tutti,
0: tipo
1: quelli che come partono?
0: Introdotta dalla chitarra di Dodi Battaglia, per esempio.
1: Ma lo sai così? Che sai che mi hai proprio. Guarda, tu sì che mi capisci. Che
0: lo
1: dici?
0: Sapevo.
1: Provvediamo? Provvediamo?
0: Provvediamo.

가슴을 울 때 꿈을 외웠을 때 너 눈을 뒤집어 놓으시네 anche. Lei è troppo chiara e tu

0: Vedi alla voce capolavori Vasco Rossi con una canzone per te direttamente dal 1983 e poi Coez con la tua canzone.
1: Allora, quando abbiamo iniziato a chiacchierare con i nostri ascoltatori questo pomeriggio, abbiamo parlato insomma degli appuntamenti sportivi, dei mondiali, della finale terzo e quarto posto di questa sera e poi di quella per il primo e secondo posto di domani, chiedendo più o meno come si sarebbero divisi come tifoseria, visto che l'Italia non è coinvolta.
0: E abbiamo devo dire due macrofamiglie.
1: Che c'è stata una sorta di equità, si sono divisi un po' e un po'. In particolare l'attenzione è rivolta alla sfida di questa sera tra Francia e Inghilterra, devo dire moltissimi francesisti e inghilterresi ci hanno scritto.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Ci sono quelli che dicono no, Francia mai, ma ci sono quelli invece dalla Francia che ti dicono no, ti cantiamo pure l'inno se questo gioco.
1: Devo dire,
0: è stato simpatico.
1: Meraviglioso Aurelio da Nizza che dice lui ovviamente il mio cuore è per la Francia, però devo ammettere che non giocano molto bene in questo periodo e quindi non so come andrà a finire. Grazie Aurelio del tuo messaggio, grazie anche a chi ci ha cantato la Marsigliese al telefono.
0: Possiamo aggiungere un altro grazie? Così. Anche ad Andrea Mazzella con noi regia che adesso va via e lascia il posto ad Alessandro Ambrosino, anche a Daniele Verderio che è con noi in redazione per farla veramente completa a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:03.

0: Correva l'anno 2005 e aveva anche un po' di fiatone, per cui decise di mettersi a Maggese, per l'appunto. Cesare Cremonini con Maggese a Radio Italia, solo musica italiana. Prima c'era Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali e il brano dal titolo Come nei film.
1: Ma buon sabato, ben trovati, siete con Francesco e con Ilaria e Stefano De Martino. Mi sa che sta vivendo un bell'anno di quelli dance, nel senso che da che insomma l'hanno, come dire, indicato come direttore artistico di Sanremo, sicuramente molto impegnato. E come se non bastasse, per quanto riguarda l'altra trasmissione, cioè Affari Tuoi, e per quanto riguarda il trasferimento che c'è degli studi da Roma a Milano, di fatto c'è un nuovo cambiamento per lui, cioè andrà in pensione Gennarino, che sarebbe il cagnolino presenza fissa in studio che è sempre lì con lui. Lo ha deciso l'addestratore, perché insomma parliamo di un esemplare di Jack Russell di 13 anni e mezzo che non ce la fa più tanto a fare questi spostamenti su e giù per registrare le puntate. Quindi l'addestratore ha detto ok, però il suo benessere viene prima di qualsiasi cosa.
0: Gennarino, che all'anagrafe, anagrafe canina, si chiama in realtà Seven, continuerà la sua vita con i padroni che si sono sempre presi cura di lui. L'addestratore ha poi aggiunto che tra il cagnolino e De Martino si è instaurato un bellissimo rapporto e che si mancheranno a vicenda, magari si andranno a trovare anche ogni tanto, no?
1: Sono cose belle, queste relazioni bellissime che ci sono sempre. Poi tra l'altro gli italiani sono dei grandissimi innamorati, cani, gatti, animali, insomma, ci abbiamo il cuore d'oro noi su queste cose.
0: Noi invece abbiamo il Disco Italia a Radio Italia.
1: Ah, vedi?
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Portami con te, portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo

0: Ed è proprio così che si intitola, Rondine al guinzaglio, ultimo.
1: Con Ilaria Cappelluti e con Francesco Cataldo, questa è Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
12: Quando è
13: pesca?
12: È la colazione. Quando è
14: alla pera?
12: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
15: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare.

All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose col Malavita, prima invece Olly e Giuli e il brano intitolato Questa domenica.
2: Ma buon sabato, ben trovati con Francesco e con Ilaria su Radio Italia, solo musica italiana, al 331-995-0095. Ma ci scrivete veramente da ovunque. Cioè, tra quelli che alzano bandiera bianca per via di temperature impossibile, quelli che per esempio si collegano da vicino Boston. Ci è arrivato questo messaggio che dice: ciao ragazzi, la musica di Radio Italia mi accompagna tutti i giorni. Grazie, un saluto da Franklin. Appunto è vicino a Boston.
1: Ah, poi tra l'altro abbiamo anche messaggi sulle temperature in giro per l'Italia.
2: Sì.
1: Ci segnalano da Modica, Gianni dice qui 46 gradi. Addirittura, noi pensavamo che facesse caldo dalle nostre parti, invece lì insomma evidentemente un po' di più.
2: Ma guarda, questi sono quei momenti in cui dice, allora, se avete vicino un po' di acqua, ammollo. La risposta è ammollo qualunque cosa accada.
1: E se non avete un po' di acqua, magari c'è una sala cinematografica, per esempio.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Capito? Salda Vinci per sempre sì, e prima ancora Laura Pausini, un buon inizio, questa è Radio Italia sulla musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, l'intelligenza artificiale si muove rapidamente anche in campo fotografico. L'ultimo aggiornamento di un noto sistema operativo per telefoni cellulari prevede l'opzione reframing per chi pensa di non essere venuto bene nella foto. Permette per agli tutti. Utenti di cambiare prospettiva a questa fotografia spostando e zoomando l'immagine per ottenere il risultato che preferiscono, mettendo in risalto in questo modo il loro profilo migliore.
0: Ma non solo, è possibile anche espandere le immagini per ricostruire digitalmente parte del paesaggio che non è stato incluso nella foto e dare così ai soggetti una migliore inquadratura. Poi l'opzione reframing, tra le altre, può ovviamente raddrizzare orizzonti inclinati senza tagliare parti importanti dell'immagine, oppure modificare il rapporto d'aspetto, cioè in questo caso con l'opzione espandi ricostruisce e riempie automaticamente le parti mancanti.
1: Perché
0: ma
1: prima
0: può
1: cosa
0: fare
1: succedeva?
0: Anche un
1: perché
0: po' di lavoretto di tono,
1: sì.
0: Tipo su sto zigomo, naso un po' più alla francese, labbra un po' più turchi, si possono fare queste piccole
1: Per i miracoli si stanno attrezzando, però
0: sei veramente simpatico, ma per fortuna che noi abbiamo la musica che migliora il clima generale del tutto per dimenticare.
1: Ah sì, loro sono gli zero assoluti.

0: te.
1: Uno dei grandi successi del 2009, come poi avrete potuto notare, non abbiamo seguito il consiglio del titolo, cioè non l'abbiamo dimenticata questa canzone, e ancora oggi ve la proponiamo con grande gioia per dimenticare degli Zero Assoluto.
2: Buon sabato e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.

0: Berni a Berlino nel sabato di Radio Italia Solo Musica Italiana e poi un manifesto di tutta la produzione musicale di Ligabue che è Balliamo sul Mondo. A proposito di Ligabue proprio, parliamo del fatto che ha pubblicato un video che riassume di fatto tutta l'esperienza negli stadi di quest'estate. La notte di certe notti continuerà questo autunno, prima all'Arena di Verona e poi nei principali palasport italiani con il gran finale.
1: Filo conduttore degli spettacoli è sempre l'intensità emotiva del rock and roll, cioè trasmettere e vivere sul palco queste sensazioni. Infatti le scalette sono costruite intervallando brani più impegnativi con ballate da vivere nei momenti più delicati, insomma, di questo spettacolo. Appuntamento dal vivo con Ligabue. Ora invece a Radio Italia Solo Musica Italiana arriva Mr. Rain, che vi facciamo ascoltare con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi

0: Annalisa con Sinceramente a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma mica solo Annalisa, sono arrivati anche Edoardo Prelle.
2: Sì, eccoci, ciao ragazzi.
1: E Laura Giane, ben arrivati ragazzi.
3: Buongiorno, vedi che l'applauso comunque l'ha messo.
0: Non capisco perché Annalisa solo col nome e gli altri anche col cognome. Però vabbè, contenti voi, ok.
1: Guarda come si guarda. Allora, ragazzi, siamo pronti per questa serata mondiale, anzi questa doppietta mondiale, perché tra stasera e domani voi guarderete?
2: Allora, probabilmente sì, bisogna capire un attimo come andrà a finire, però, perché anche io ho sentito pareri discordanti tra gli amici, quelli che veramente seguono il calcio. Io sono un tifoso un po' della domenica, tra virgolette. Okay. Loro,
0: quindi vedrai solo la finale.
2: Probabilmente sì, sì.
0: Quella di domani.
2: Esatto,
0: sabato annuncio. Lui è escluso dai giochi, diciamo.
2: Esatto.
1: E invece Laura?
3: Ma vediamo se arrivo sveglia, ecco. Perché la questione è quella.
1: Ah, però.
2: No, voi ragazzi,
0: amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, avete visto quanta tifoseria sportiva siede dietro questi microfoni? Da vergognarsi proprio.
1: Sappiamo tantissimo.
0: Ma d'altra parte, se non gioca l'Italia,
3: bravo.
0: Non ci sentiamo coinvolti.
1: Siamo in quattro e non ne facciamo uno. Comunque, torneremo domani, naturalmente, prontissimi, dalle 13, giusto, socio?
0: Sì, cercheremo anche di essere puntuali.
1: Bravo.
0: No, perché mica è detto, però noi ci proviamo. Dobbiamo salutarvi?
1: Ma io lascio fare a te tutte le pratiche istituzionali.
0: Con l'ora esatta. Scusate,
1: esatto.
0: Se intanto mi preparo.
1: Tu lo fai meglio di tutti.
0: Imposto anche un po' la voce perché.
1: Guarda, ti lasciamo il proscenio. Guarda, ci li abbiamo tutti quanti.
0: Lasciamo
1: via
0: da parte
1: scena.
0: Questi paolettismi, per
1: tu.
0: Favore.
1: Ecco. Fai tu.
0: Ciao, Paoletta. Sono le 15:01 e questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: piaci tanto da febbraio ad oggi, decisamente una canzone più che azzeccata da Saif, e che può essere che accompagni tanti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana come colonna sonora in questa estate 2026. Oggi è il 18 di luglio, quindi una decina di giorni fa si sono chiuse all'incirca tutti gli esami di maturità.
1: Fine dell'incubo.
0: Fine dell'incubo, c'è una cosa bellissima.
1: Quale?
0: L'unica cosa bella dell'esame di maturità, il viaggio.
1: Il viaggio comunque è uno stanco.

0: standard per tutti, comunque i fortunati ovviamente. Però c'è un trend interessante in Italia per quanto riguarda ovviamente le vacanze del viaggio in maturità, sono sempre un po' al risparmio, no? Quindi vacanze in treno, si fa un po' attenzione. Oh, grandissima spinta proprio
1: novità
0: per quanto riguarda sì Bari e la costa barese, quindi in Puglia, in quelle zone, tanta Puglia, non soltanto a Bari, tra l'altro anche Gallipoli e Salento è successivamente la seconda meta più visitata.
1: Sì, anche la Calabria è gettonata per questa vacanza di maturità, la Riviera Romagnola, la Riviera Ligure, ma c'è anche un'altra moda che è stata abbracciata dalla generazione Z. Allora, io non mi capacito di come sia possibile. Sì. Hanno fatto un'analisi di mercato che dimostra che i giovani, i maturati di questa estate 2026 abbiano in particolare interesse per le località balneari.
0: Sì, fin qui.
1: Dove però si fa anche tanto sport all'aperto. Ora.
0: Oh, allora, attenzione.
1: Ma non va più di moda fare serate spaccate. No?
0: Perché poi sì, attenzione, però comunque l'interesse qual è? Che il giorno dopo, per abbattere i sensi di colpa, corsetta in spiaggia, tutti insieme, e poi subito dopo aperitivo.
1: Esatto, perché in spiaggia ci vai alle 6 del pomeriggio, visto che hai fatto serata, nottata, mattinata, eccetera.
0: La corsetta è fino al bar. Infatti lungo la spiaggia per arrivare poi direttamente con slancio sulla serata dopo.
1: Comunque c'è un motivo per il quale siamo partiti a parlare dei viaggi di maturità, perché questa canzone dei Modà mi ha aperto il cassetto della memoria del mio viaggio di maturità. Non dirò l'anno perché sennò poi andate a farvi i calcoli.
0: Vabbè.
1: Dico solo il titolo: Sono già solo.

0: Favole, una reinterpretazione di un grandissimo classico di Gianna Nannini con uno sprint in più di Marrakesh, appena ascoltata America Inc.
1: Tra l'altro, piccola curiosità su questa canzone: quando è uscita nell'anno e nel periodo preciso, quindi 1979, in cui stava nascendo Marrakesh.
0: Vedete che torna.
1: Bravo,
0: tutto.
1: Bravo Fabio. Bravo. Anche Gianna, anche Gianna anche Nannini, Gianna. Però Fabio, Marrakesh.
0: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Scegli Duster Hybrid 150.

0: 55 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo! L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: La nuova collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Antidroga. Emma ha dimostrato poi di essere veramente una di noi, del popolo, che sì, comunque quando deve cambiare casa fa il trasloco pacco per pacco, e ha anche detto che l'ha messa in forma più di un anno di palestra, comunque questo trasloco, sì, che non è ancora finito.
1: No, e tra l'altro questa mi sembra una metafora più che azzeccata, perché fare il trasloco, confermate anche chi sta facendo il trasloco ed è all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, che farlo d'estate oppure andare in palestra e fare attività fisica d'estate, sì, potrebbe essere classificata come tipo un'esperienza di premorte,
0: no,
1: a
0: una
1: volte.
0: Tortura, una tortura esatto, medievale più o meno.
1: E tra l'altro lei, Emma, è un'artista con cui mi sento di empatizzare molto, perché spesso viene purtroppo criticata molto per il suo aspetto fisico, perché si ha quell'idea, no, dell'artista che debba essere sempre perfetto, sempre, certo, in formissima. Lei è una che si tiene in formissima, ma per una questione proprio funzionale, cioè gli artisti che suonano, che cantano per 2 ore e passa,
0: come fai?
1: Devono essere allenati, esatto.
0: Appunto. Ma a proposito, lei canta altro che 2 ore passa, perché se non bastasse il trasloco e l'estate calda, lei è anche in tour in questo momento qua. Quindi abbiamo la prossima data ufficiale, che è venerdì prossimo a Palermo. Lei ha proprio raccontato durante i suoi live, quando fa L'amore non mi basta, uno dei momenti più belli è quello di lei che scende in mezzo al pubblico.
1: Tipo se, sembra Mosè, quindi sì, lei arriva, si aprono le acque, si aprono la folla dei fan e lei passa.
0: È bellissimo, perché poi comunque un momento di vicinanza con tutti i fan, si canta, si tiene per mano, grande prova di fiducia comunque,
1: sì,
0: anche
1: ma perché poi fa tipo lo stage diving e si butta o si lascia cadere indietro.
0: Il tour non è finito, secondo me potremmo avere delle sorprese. Ci sono i pinguini tattici nucleari, giovani wannabe.

0: Arisa sul finale di Rugiada parla di una notte in vacanza, invece nelle giornate per 10 località balneari a partire da 4 giorni fa, dal 14 di luglio, è ricominciata la seconda edizione di questo progetto che penso sia importantissimo, fondamentale e bellissimo. Tra l'altro è stato creato da un professionista che si chiama Alessandro e si chiama Lo Psicologo in Spiaggia. Sono, no, anzi non sono lo specifico, sedute di psicoterapia vere e proprie, ma sono incontri gratuiti in cui i professionisti si mettono all'ascolto di persone che vogliono magari condividere un momento particolare che stanno vivendo.
1: Serve soprattutto per abbattere un po' quello che secondo me è il tabù che c'è ancora sulla figura dello psicologo, che si vada solamente quando si hanno dei problemi effettivi, quando in realtà secondo me, bene o male, delle pressioni, dell'ansia, magari anche un momento così di down nella vita la viviamo e lo abbiamo passato tutti, no? Quindi è anche un po' lo spunto per riuscire a parlarne con qualcuno. Poi attenzione, piedini nella sabbia, mare dall'altra parte, un bel sole sopra. Se tutte le sedute fossero così, secondo me veramente molte più persone ci andrebbero.
0: E ad agosto, tra l'altro, questo progetto Lo Psicologo in Spiaggia diventa anche Lo Psicologo sotto le stelle, perché si estendono gli orari di ricevimento, quindi anche alla serata e addirittura alla nottata.
1: Poi attenzione alla nottata, secondo me è molto importante questa cosa.
0: Vengono fuori cose che uno sa, proprio si lascia andare.
1: Sì, soltanto la notte ti tira fuori certe cose.
0: Ci sono i Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, con una canzone che è una domanda. Ti è mai successo?

0: così però per comunicare a Giuliano San Giorgio una cosa, che Nina Gramaro cantando Ti è mai successo elenca tutta una serie di cose che possono essere o meno successe, però qui tanta gente ha il disturbo dell'attenzione, cioè non ci sta dietro a tutte queste domande, come fai a rispondere a tutto così?
1: Ma perché?
0: Non lo so, il perché me lo chiedo anch'io, perché ho il disturbo dell'attenzione, però non riesco a spiegare tutte le risposte così tutte insieme.
1: Fermo.
0: Basta.
1: Stop.
0: Dimentica perché.
1: No, non è Tiziano Ferro. Ma questa è comunque Radio Italia, solo musica italiana.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: State esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
9: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
10: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
11: Superstar.

0: le hits italiane dell'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Non so se ci avete fatto bene caso, ma a un certo punto della canzone ciò Fi dice Carmela.
1: Carmela, Carmela, Carmela, sarà un'estate difficilissima per tutte le Carmele all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana, lo dico in quanto Laura. Grazie alla canzone di Neck, l'ho detto spesso, insomma ho avuto un'infanzia complicata, ma anche penso che possa essere condivisibile da tutte le Giulia.
0: Stavo per dirlo.
1: Le Paola di Tiziano Ferro, Margherita di Cocciante.
0: Le Paola e Chiara addirittura, per citare il duo. C'è Franco Battiato, Bandiera Bianca.

0: Sono stati 3 anni di pausa per Madame, di attesa per noi fan, che poi ci hanno regalato un disco strepitoso, Disincanto, con queste canzoni che hanno un tiro pazzesco. Per esempio Mamma non mamma, che abbiamo appena ascoltato. Mamma non mamma.
1: Noi mancano ancora qualche petalo per capire se mamma o non mamma, ma quello che sappiamo con sicurezza è che Radio Italia solo musica italiana in questo momento. Sono le 16:01.
2: Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Settima notte di attacchi americani sull'Iran. Il regime replica e colpisce paesi del Golfo. Diversi marini statunitensi sarebbero stati feriti in Giordania, nuovi raid israeliani nel Libano. Massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Ha distrutto un centro logistico russo. Almeno 7 le vittime. A Kiev proteste per la rimozione del ministro della difesa. Il caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga, ha trascorso la prima notte nel carcere di Bollate e la moglie ha presentato la domanda di grazia. Salvini ha incontrato nel penitenziario milanese il negoziante condannato. La Lega valuta la sua candidatura in Parlamento. Nordio intanto chiarisce, non è stato avviato nessun iter. A Spotorno sequestrato il Luna Park, dove ha perso la vita un quindicenne. Indagine per omicidio colposo per il caso della bimba morta in una piscina, Sesti Levante. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, crescono i consumi energetici, in autostrada la benzina sopra i 2 euro. Formula 1 su Sky, oggi le qualifiche del Gran Premio del Belgio, mondiali, domani la finale tra Spagna e Argentina, questa sera Inghilterra-Francia per il terzo e il quarto posto. Bad Bunny da Porto Rico a Milano, oltre 80.000 spettatori nella prima data italiana, quasi 3 ore di musica e danza in uno show che diventa manifesto culturale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Buon sabato pomeriggio da Laura Gianni e Edoardo Prelle, questa è Radio Italia, solo musica italiana. E se anche voi, come Tiziano Ferro e Giorgia, vi sentiste delle superstar, è arrivato un articolo in vendita che secondo me farebbe veramente scalpore, o meglio, in vendita no, non è ancora.
1: Infatti, però... non dare false notizie, perché non è ancora stato commercializzato, bisogna essere precisi su questo.
0: Ma si può ricreare, perché i nostri amici smanettoni, che se ne intendono di droni e simili, e non vogliono bagnarsi la testa quando fuori piove, non vogliono però tenere in mano un ombrello, troveranno la cosa, secondo me, molto interessante.
1: Allora, questo ombrello funziona un po' come la nuvoletta di Fantozzi. Ve la ricordate, nel film lui si spostava e la nuvoletta andava dove pioveva su di lui. Questo ombrello ha una struttura, classico ombrello, con la tela, però sotto non c'è il manico, manico, credo.
0: Bastone.
1: Ma c'è un drone dotato di 4 eliche che vola, dovrebbe volare e seguirti dove tu vai.
0: Sì, è collocato come un GPS, poi c'è una videocamera particolare che prende tutte le dimensioni attorno a te, ti segue ovunque tu vada, anche in condizioni di scarsa visibilità, riconosce il tuo testone comunque ti segue, e secondo me, se fosse della grandezza giusta, risolverebbe anche il problema per cui in un ombrello se ci si va in due o ti bagni entrambi o uno comunque è sempre mezzo fuori, no? Quindi con la giusta distanza, secondo me è interessante da vedere.
1: Ricordiamo che è solo un'idea al momento, speriamo che venga realizzata nel
0: breve, commercializzato.
1: Ma tra l'altro, non so se avete notato anche voi all'ascolto di Radio Italia solo musica italiana, questa è estate 2026, è la prima estate, per quanto mi riguarda, in cui vedo tantissime persone che girano con l'ombrello aperto per ripararsi dal sole. Non mi era mai capitato nelle estati precedenti.
0: È una cosa che va fortissimo, soprattutto all'estero, se vediamo il Giappone, un po' negli stati asiatici, per quei caldi molto forti, intensi.
1: E i superstiziosi, muti.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31.

0: Penso che potrebbe essere questo il titolo con cui si rappresenta cosa vuol dire partecipare a un concerto di Biagio Antonacci. Mi immagino le fan e i fan anche che escono dal concerto dicendo: non vivo più senza te. E lui: no signora, no, no, no, no.
1: E ballano ancora questa pizzica, sta pizzica, capito.
0: Tra l'altro questa sera ultima data per l'Unplugged 2026 di Biagio Antonacci al Teatro Greco di Tindari, dal 21 poi all'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia. Ha messo le candele nella scenografia, bellissimo.
1: Bello, che scaldano un po' l'ambiente.
0: Infatti, perché fa poco caldo.
1: Appunto, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida.

0: fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.
1: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
2: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco immersivo d'Italia. Scopri i suoi animali e nuota a Boulder Beach fianco a fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
10: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè, gusto e passione.

0: Quanto è bravo Brescia, quanto è bravo Brescia a descrivere la bellezza, che mette insieme un sacco di aggettivi tutti insieme per descrivere, insomma, una che bella da Dio.
1: Appunto, a proposito di cose belle da Dio, al 331-995-0095 ci sono i vostri messaggi. Ci scrive Cristina: sono in viaggio in Puglia, vorrebbe salutare noi e il suo amore Carlo. Attenzione però, no, in un messaggio poi dopo dice: sì, ah, mio figlio Andrea, anche dice che ci
0: se
1: siamo,
0: è possibile,
1: si è dimenticata,
0: cioè, non ho capito.
1: Comunque, salute.
0: Beh,
1: per tutti.
0: C'è il mare bello, c'è la compagnia, c'è la famiglia, c'è tutto, c'è la musica di

0: Lo dice proprio Dito nella Piaga nella sua ultima canzone Businessman. La sua non è una professione ma è una vocazione, che secondo me si può dire per tantissimi cantanti, anzi secondo me tutti, ma in particolare per Vasco Rossi, che comunque tiene botta alla grandissima. Si è recentemente chiuso il suo tour Stadi 26, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo stati orgogliosamente radio partner. Però un altro protagonista oltre al com durante i suoi tour è proprio il palco.
1: Beh, chi è andato a vedere Vasco live si sarà reso conto che il palco è imponentissimo, è di fatto un bestione, praticamente 70 metri di larghezza, 24 di profondità, alto 28, non riesco neanche a immaginarmelo, così sulla carta dando i numeri, pieno di schermi LED, pieno di luci. Ma Vasco ha sottolineato anche che sì, è vero che si serve comunque di tanta tecnologia per creare l'atmosfera, ma poi lo show resta la sua musica, resta il rock che lui porta e che lui condivide con tutti i suoi fan.
0: È proprio quella che fa da padrona, soprattutto a un suo concerto la cosa più importante da fare è vivere.

0: Adesso che ci siamo sciolti tutti ascoltando Vivere di Vasco, ci ricomponiamo
1: con calma
0: e nel frattempo mandiamo un grande abbraccio a Teresa da Palermo, che ci ha mandato un video, ci sta ascoltando Radio Italia sulla musica italiana. Grazie Teresa, e nel frattempo sta stirando, sì. Scrive che ci sono 41 gradi,
1: più tutti quelli del ferro comunque, che sì. È lì che ti scalda ancora.
0: Forza.
1: Di più, un
0: forza.
1: Applauso, un grosso augurio, un abbraccio a tutti gli amici e le amiche che stanno stirando in compagnia di Radio Italia sulla musica italiana.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS,

0: Love people, not labels.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
15: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito!
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
17: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
16: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Agitare Coca-Cola è il nuovo singolo di questa estate 2026 di Tommaso Paradiso ed è anche la traccia numero 9 del CD 2 di Radio Italia Summer Hits 2026, ovvero la nostra nuova compilation che è uscita da poco e che ci fa cantare tutti i più grandi successi proprio di questa caldissima estate.
1: Abbiamo ad esempio i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, poi Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia, Saif con Buona Domenica, anche Gaia con Bossa Nostra.
0: Non solo, non è finita qua perché in tutto sono 32 canzoni raccolte proprio in due CD per riunire insieme proprio tutta la colonna sonora dell'estate 2026. Ci sono anche Lorenzo Giovanotti Alfa, o meglio Alfa Giova, come bello cantano loro sul finale di Buon Vento. Ci sono Volevo Capire di Madame Marrakesh, Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, anche per esempio J-Ax con Hippie Io, però anche no.
1: È un po' di country comunque, fa sempre bene in questa estate di Radio Italia solo musica italiana. C'è il sito comunque dove trovare tutte le informazioni che vi servono, e quale se non radioitalia.it.
0: Adesso per tutti gli agitati all'ascolto facciamo come Elodie, ok, respira.
2: E se mi cerco penso che cosa vorrei,

0: Questo è l'ultimo singolo di Geolier, si chiama Un'ora, vorremmo rimanere con voi, non un'ora, due, tre, trenta, quaranta, tutte quelle possibili, ma purtroppo non si può.
1: Te chi te dice de no?
0: Me lo dice, te lo dico io. Francesca Amendola lo dice.
2: Adesso non fate la parte di quelli che vi dispiace, non ci crede nessuno.
0: Ma come non ci crede nessuno?
2: Perché tra l'altro mi lasciate in regia con un certo personaggio.
0: E che personaggio?
2: Mi aspettano due ore veramente.
1: Spieghiamolo.

0: perché all'ascolto di Radio Italia sono musica italiana, Alessandro Ambrosino, uno dei più giovani forse registi, giusto? Il più giovane.
1: Regista. Nuovo?
0: Il più
1: è uno nuovo?
0: Non è nuovo, anzi quando è arrivato alle ore 14 ha esordito dicendo vedo Francesca Mendola, mi è mancata tantissimo. Pazzesco. Quindi queste sono le premesse.
1: Guarda, voi provate ad immaginare adesso in che condizioni, ci vediamo da tipo 18 anni. Con...
2: Vabbè. La prossima volta sarà così quando lo rivederai, sarà estate 2028, giù di lì, no? Prima.
0: Quindi ma noi
1: per fortuna che ho ascoltatrici e ascoltatori che sono lì, tanta bella musica, quindi ignoro e vado avanti.
2: Capito, Ambro.
0: Ci ritroviamo domani, grazie Ambro, grazie alla redazione. Buona serata a tutti con Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:01. Solo

La canzone di Raff, Ti pretendo, su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Buon pomeriggio, buon fine settimana anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19. Abbiamo salutato Laura ed Edoardo, che ritroveremo naturalmente domani, che sono di là in studio, regia alla console, che se la ridono, voi ovviamente non lo potete sentire, perché abbiamo preso un po' in giro il nostro fonico, il nostro regista, quello di oggi, del tour di questo weekend. Ambro, che piacere ritrovarti, ma veramente erano 18 mesi che non ti vedevamo. Insomma, sapete, nel weekend noi abbiamo un po' tutti i registi a rotazione, quindi oggi festa grande. Offri, fantastico, perché che bello per festeggiare questo ritorno. Insomma, sarà capitato anche a voi, non lo so, al lavoro, nella cerchia di amici, quando ritorna un amico che si fa vedere dopo mesi e mesi, gli si fa festa. E sì, certo, no, lui deve offrire, quindi tra poco ce ne occuperemo. Fatemi sapere che combinate di bello voi. 331 995 0095, se volete ditelo con un titolo o anche con una foto, come vi va, come è iniziato insomma questo fine settimana, e intanto soprattutto la musica. Parliamo di Achille Lauro, che è tornato con un nuovo singolo che si intitola La città degli angeli, e che appunto qui su Radio Italia, Solo Musica Italiana, lo potete ascoltare da ieri. Eccolo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Certe donne brillano, la canzone di Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
3: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
2: Prepara le valigie e parti anche tu.
3: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
2: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
3: Perché chi è bravo, si vede.
2: Ci vediamo là.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su ford.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavina. Sì.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Si intitola Hippie Io però anche no, la canzone di J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, e dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Toscana, sulla statale 665 Massese, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Liccia-Nanardi e prima di Aulla, statale 62 della Cisa, in direzione incrocio Aulla. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo lo svincolo di Trabia e prima dello svincolo di Termini-Imerese. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo Campotenese e prima di Morano-Castrovillari. Nel Trentino Alto Adige, statale 12 della Betone del Brennero, riduzione carreggiata, inizieranno dei lavori in corso dalle 5.30 del 20 di luglio alle 18 del 31 di agosto, tra l'incrocio strada provinciale 80 e l'incrocio di Sdruzzina. In Puglia, sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne, ci sarà riduzione carreggiata, lavori dalle 6 del 21 alle 18 del 24 luglio, tra Torre Santa Sabina e l'incrocio Serranova, direzione incrocio Serranova. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un incendio sullo svincolo Rose-Montalto-Ufugo, direzione Allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Indossa sempre la cintura di sicurezza e falla indossare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: con questa chitarra flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Ma a proposito non di flamenco ma di paranoia, c'è una notizia che riguarda, beh, in tanti magari che lavorano in smart, chi da casa, chi part time in qualche modo, e devo dire che sono anche tantissimi quelli che poi insomma ce lo scrivete il sabato pomeriggio, magari sono in una bolla di relax, di concentrazione, quindi lavorano e a cui noi facciamo compagnia con la nostra musica. E parliamo di burnout, cioè a volte non sarebbe solo il lavoro ma anche come viviamo la nostra casa in caso per esempio di smart working, quindi la difficoltà e varie difficoltà dalla concentrazione a comunque completare i lavori. Allora ci sono alcuni consigli, ma per esempio voi dove lavorate? Qual è la vostra postazione? Sappiate che vicino ad una finestra avrete un'illuminazione naturale che riduce l'affaticamento mentale e vi permette di mantenere concentrazione e creatività, oltre che poi la possibilità anche di guardare fuori, quindi allungare l'occhio perché sennò sei sempre lì fisso. Poi altro consiglio importante è tenere la casa ordinata, perché l'ordine esterno crea ordine interiore, controllo sulla propria mente, riduce i livelli di stress. E poi mi raccomando, ogni tanto fare pause, anche brevi, staccare gli occhi dallo schermo, sciogliere le spalle, muoversi così la schiena non rimane troppo immobile, e l'isolamento può diventare causa di burnout, quindi è bene per esempio anche fare telefonate di tanto in tanto per mantenere le relazioni e mantenersi vispi, vivaci. Ma a proposito di telefonate, voi le fate ancora le telefonate? Perché ormai sembrano un po' cadute in disuso. Aspetto i vostri commenti. Intanto torniamo indietro nel passato, era il 2011 e con questa canzone Roberto Vecchioni ha trionfato al Festival di Sanremo. Questa è Chiamami Ancora Amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore, la canzone di Roberto Vecchioni su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Cavanna, la canzone di Rama su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di musica, ma parliamo anche di esami, di libri, parliamo di Blanco, perché Blanco è tornato sui libri, ha infatti superato gli esami necessari per recuperare i primi 2 anni di liceo di scienze umane, percorso che aveva interrotto quando aveva appunto scelto di dedicarsi completamente alla musica, e da privatista ha ripreso a studiare diverse materie, tra cui latino, diritto, ma l'esame di Stato dovrà aspettare perché potrebbe sostenerlo il prossimo anno oppure più avanti, comunque a sua scelta. E venerdì scorso, dopo l'esame, aveva partecipato anche alla reunion delle annate 2002-2003 della Vigenzi, che è il club calcistico in cui giocò a lungo, vincendo anche un campionato, e nella squadra lui era difensore e capitano, e per tutti era Fabbro, soprannome però del cognome, diciamo, che viene da Fabriconi, che è il suo cognome, ma normalmente quando un giocatore viene chiamato Fabbro significa che è magari ci va giù pesante, e invece no, è un giuoco di parole ovviamente col suo cognome. Blanco comunque è qui, ce l'ascoltiamo, Los Angeles. Vado a

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina su Radio Italia, solo musica italiana. Tra i vostri messaggi, allora intanto abbiamo degli auguri. Buon pomeriggio Francesca, puoi fare gli auguri? Felice anniversario di matrimonio a Francesca e Michele da parte di mamma, papà, Ernesto, Antonella, Giulia, Giorgia, quanti siete? Federico, Gianmarco, Tommaso, Mattia, Massimo da Foggia, grazie mille. Ma ragazzi, fate un buon festeggiamento. E poi mi incuriosisce moltissimo, però manca la firma. Firma, raga, perché non mi mandate anche una foto? Allora il messaggio è questo: ciao Radio Italia da Oasi Marina Store, stiamo al lavoro per preparare l'apertura del nostro negozio di acquari, un saluto. Ma che meraviglia, cioè io proprio mi sento un pesciolino in un acquario, sto girando con la fantasia, mi sento una piccola Nemo. Sì, ci siamo, torniamo alla musica, lo facciamo con Lorenzo Fragola con questa canzone, brano uscito nel 2016, certificato doppio disco di platino, questa è D'improvviso.

ora che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. E tra i messaggi pochissimi minuti fa è arrivato questo con tanto di foto. Ragazze, complimenti. Allora, il messaggio è questo: buonasera, potreste fare gli auguri alla mia nonnina che oggi festeggia i suoi 101 anni. In foto lei, la mia mamma che si prende cura di lei, e un mazzo di rose rosse, infatti sono bellissimi questi fiori, che non deve mai mancare in questo giorno. Auguri nonna Elelina da Torre del Greco. Intanto grazie per questa foto che avete condiviso con noi, e ovviamente io cerco insomma di trasmettere tutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché un compleanno importante va festeggiato. Sono proprio felice, ragazze, divertitevi, complimenti per la foto perché siete in formissima. Allora, parliamo di musica e anche di live. Parliamo di Joan Tire, che canta la canzone che stiamo per ascoltare con Fabri Fibra, e lei è in tour. Questa sera si esibirà a Guagnano in provincia di Lecce. Trovate il calendario completo su radioitalia.it, e questa è Milano Baby.

0: Fabri Fibra, John Till, Milano Baby su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: del Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Della musica passiamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 26 della Val d'Aosta il traffico è rallentato causa incidente sull'incrocio di Montalto Doria. In Abruzzo

0: Abruzzo, sulla statale 5-4 via Valeria, variante Tiburtina, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio strada provinciale 23 Tagliacozzo. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo di Morano-Castrovillari, in direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, rallentamenti causa incendio presso l'incrocio di Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, veicolo fermo in avaria tra lo svincolo incrocio Taranto e l'incrocio strada provinciale 115 Buscate-Cuggiono. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, c'è una manifestazione sullo svincolo di Agira. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare, con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, Rosiento, e a raggiungere la vetta dei brani più trasmessi in radio secondo Air One questa settimana sono proprio loro, con questa canzone che ha guadagnato una posizione rispetto alla settimana scorsa, salendo sul gradino più alto del podio. E non è la prima volta che la canzone è la più ascoltata in radio quest'estate, perché aveva già raggiunto questo traguardo un mese fa, era il 19 giugno. Tornando invece all'attuale podio, al secondo posto troviamo Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e Colors, mentre al terzo c'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Torniamo alla musica, la canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 1943.

0: 4 marzo 1943, la canzone di Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tatroni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1100 pezzi disponibili.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Chill, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Noi speriamo che con la nostra musica possiamo farvi stare un po' più chill, belli freschi. Come va? Come vi sta andando? Tra l'altro stavo dando un'occhiata un po' alle ultime notizie. Beh, c'è una che riguarda il meteo. Martedì la Spagna affronta la terza ondata di caldo dell'estate. Secondo l'Agenzia Meteorologica Nazionale le temperature saranno oltre i 40 gradi in gran parte del paese, quindi immagino che comunque anche da noi. Peraltro Spagna temperature alte, perché Spagna-Argentina c'è domani questa finale, la vedrete con gli amici? Come siete organizzati con questo mondiale? Sappiamo che l'Italia non c'è, però insomma quando ci sono delle finali importanti di sport è bene sempre comunque condividerle appunto in leggerezza, in freschezza, stando insieme e divertirsi. A proposito di cose leggere, io ne ho trovato una che è leggerissima. Avete presente un aereo di carta? Provate ad immaginare di essere un aereo di carta e di volare leggero, così prendendo una spinta. Ma la notizia è molto interessante perché arriva dall'Università di Pisa ed è un gruppo di studenti e studentesse di questa università che ha realizzato l'aeroplano di carta più grande al mondo, ha battuto un nuovo record e questo velivolo ha un'apertura alare di circa 20 metri, lungo 7, e ha volato per quasi 60 metri. Quindi provate a immaginare questa scena, insomma è stata una bella sfida, frutto insomma di questo progetto di questi ragazzi, tra cui ovviamente ci sono studenti di ingegneria, c'era anche uno youtuber e divulgatore scientifico. Insomma, questo aeroplano che è stato costruito a mano solo con carta e colla ovviamente, e quindi ha battuto il primato mondiale. E beh, insomma, con questa leggerezza noi ce ne andiamo in questo momento in Sardegna, anzi ad Arborea in provincia di Oristano. Sapete perché? Perché vi parlo di Baby Kay. Lei è in tour e questa sera sarà proprio lì. Se volete scoprire tutte le date estive di Baby Kay andate sul nostro sito radioitalia.it. E adesso Tucamarena.

Colapesce di Martino, musica leggerissima su Radio Italia, solo musica italiana a chiudere. Grazie mille a tutti quanti voi, dei tanti messaggi, anche delle foto. Ci si ritrova domani per un'altra scoppiettante puntata, ve lo prometto, ma soprattutto perché con me ci sarà Ambro in regia. Torni domani pomeriggio, non è che hai fatto l'apparizione oggi, no, rincuorami Ambro. Perché Ambro c'è anche domani, convinto. Allora grazie ancora, vi auguro una fantastica serata e a domani. E da me, Francesca Mendola, adesso è davvero tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, il regime replica e colpisce i paesi del Golfo, diversi marines statunitensi sarebbero stati feriti in Giordania. Nuovi raid israeliani contro Hezbollah, il presidente libanese vola da Trump, il sindaco di New York Mamdani avverte Netanyahu, valutiamo il suo arresto se verrà all'ONU. Massiccio attacco di droni ucraini sulla regione di Mosca, distrutto un centro logistico russo, almeno 7 le vittime, a Kiev proteste per la rimozione del ministro della difesa. Il caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga, ha trascorso la prima notte nel carcere di Bollate, la moglie ha presentato la domanda di grazia. Salvini ha incontrato nel penitenziario milanese il negoziante condannato, la Lega valuta la sua candidatura in Parlamento, Nordio intanto chiarisce, non è stato avviato nessun iter. A Spotorno in Liguria ha sequestrato il Luna Park dove ha perso la vita un 15enne, il caso della bimba morta in una piscina a Sesto Levante, indagati i proprietari della struttura. L'ondata di caldo sull'Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, in Sardegna raggiunti 47 gradi, crescono i consumi energetici, in autostrada la benzina sopra i 2 euro. Formula 1 su Sky, Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio, mondiali domani la finale tra Spagna e Argentina, questa sera Inghilterra-Francia per il terzo posto.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est, sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savie Montieri.
1: Buon sabato sera a tutti!
2: Ci siamo e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi, Savie Montieri CC, e salutiamo in regia Ambro!
1: Ciao Ambro, buonasera CC!
3: Buonasera, buonasera anche da me, e siamo anche questa sera prontissimi per riascoltare quelle gag che ci vengono a trovare durante
1: che
3: la settimana.
1: Che ci vengono a trovare? Le gag? Bene. Mi fa morire ogni volta.
2: Le allora, gag, certo.
1: Sì, diciamo che sono degli amici, dei personaggi. Sì. Che vengono nel nostro programma,
3: io che ho detto.
1: Nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
2: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: parto.
1: Dobbiamo fare i complimenti a lui, al grandissimo Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno anche a te.
1: Doppietta di Wimbledon.
3: Complimenti.
1: Ma come dicono quelli bravi, back to back.
3: Braven.
2: Come?
1: Quando si vince per la seconda volta consecutiva, è successo per il Paris Saint-Germain con la Champions League. Sì. È successo anche per te con Wimbledon.
3: Back to back.
1: Back to back.
2: Grazie Vinten, ciao Enzen, ciao Antonio.
3: Ciao Yannick.
2: È stata una partita molto dura.
3: Bravo.
2: Alexander molto bravo.
3: È molto bravo.
1: È un osso duro.
2: I primi due set sembrava il fuori tutto di Wimbledon. Arrivavano frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie.
3: Per addirittura.
1: Per la potenza
2: non ce la facevo veramente più. Poi fortunatamente quando ho vinto il secondo tie break, lì ho capito che potevamo vincere.

0: Allora, comunque non è stato per niente facile. Complimenti, no, no. A Zverev.
1: Un partitone.
2: Avevi tutto sotto controllo, tant'è che hai persino individuato tua madre che per due volte,
0: sì,
2: la signora Siglinde, che per due volte si è allontanata.
0: Sì, perché mia mamma è un po' emotiven, perché poi ogni tanto si dice quello è mio figlio, quello è mio figlio, allora
2: nessuno se n'è d'accordo che eri tu, insomma.
0: Adesso un po' ci riposiamo,
2: Sì,
0: poi
2: vacanza. Quindi,
0: sì, un po' di vacanze.
1: Ci vuole.
0: È stata una grande emozione, e questa volta davanti a tutta la famiglia, davanti a Laila, davanti a tutte.
2: C'erano tanti artisti mondiali, attori, insomma.
0: È vero, è vero.
2: Poi
0: è
2: c'erano i principi di Ghiserra,
0: sì, insomma, molto carine,
2: William,
0: molto
2: carine, tutti, vabbè.
1: Da tutto il mondo per vedere Sinner.
0: Poi essere premiato dalla principessa è stato molto, molto,
2: certo,
0: bello.
2: Certo.
1: Ecco, bene. Complimenti. Sì. Davvero, tra i tanti premi sappiamo che ti hanno regalato anche un orologio di lusso.
0: Sì, mi hanno regalato un Rolex.
2: Rolex?
1: Rolex.
0: È un tarocchen.
2: Come?
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Certo.
2: Io fossi in te protesterei.
0: Ah, che faccio? Lo riciclo a Natale.
2: Riciclalo.
0: Ah, sì.
2: Regalalo a Zverev. Ciao Yannick.
1: Ciao. Ciao.
3: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ed il meglio delle buone nuove a Radio Italia, sono musica italiana. Questa sera con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Ciao.
1: Ho portato per voi una frase meravigliosa di Italo Calvino. Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore.
2: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
3: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
2: La Torrente, baciati dal sole del sud.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio, prendi tre e paghi due. Acquista tre prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: A Zoom è arrivata l'estate. Esplora il primo bioparco.

0: fianco con i pinguini. Tuffati nell'avventura. Il capibara ti aspetta a Zoom Torino. Info su zoomtorino.it.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
11: Paoletta
10: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo strada provinciale 138, direzione Palermo. In Abruzzo, sulla statale 81, Piceno-Protina, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Chieti-Pescara. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, incidente sullo svincolo di Morano-Castrovillari, in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Abruzzo, sulla statale 5 Quater, via Valeria, variante Tiburtina, presenza alberi sulla carreggiata, presso l'incrocio strada provinciale 23 a Tagliacozzo. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, rallentamenti causa incendio sull'incrocio di Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Vi segnalo sulla 19 Palermo Catania una manifestazione sullo svincolo di Agira. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio.

0: c'è chi pensa alla pensione e poi c'è Iginio Massari. In un'intervista al Corriere della Sera il maestro pasticcere ha raccontato infatti di avere l'agenda pienissima tra la ristrutturazione della sua storica pasticceria di Brescia e le registrazioni della nuova stagione di Bake Off. Non si ferma un attimo.
1: E della TV dice: non è obbligatorio farla, ma se non la faccio mi manca. Proviamo a vedere se è in collegamento con noi. Buongiorno maestro.
2: Buongiorno, ma la prego, non mi chiami maestro.
1: Ah, va bene, allora signor Massari.
2: No, dicevo che dovrebbe per cortesia chiamarmi grandissimo, illustrissimo, esimio maestro. Ah. Ma voi non capite la grande arte della pasticceria, sì. Quindi chiamatemi pure maestà.
1: Ah beh, umile direi, quindi maestà. Sta registrando la nuova stagione di Bake Off?
2: Sì, sono molto contento, anche perché, anche se per me la televisione è solo un passatempo, sì. Non le do molta importanza, eh. Ah. Scusa, dov'è che devo guardare?
1: Cosa fa?
2: Qual è la telecamera?
1: No.
2: La 2? Potete mandarmi una truccatrice, per favore, una più brava? Ecco, scusate, dicevate.
1: Beh, non ci sembra che le stia dando poca importanza.
2: Ma no, lo faccio solo perché qui in TV pensate che c'è una parrucchiera che prima faceva la pasticcera. È l'unica che riesce a montarmi i capelli a neve e no. Mi fa lo shampoo con la crema al pistacchio. Infatti, vedete, i miei capelli sembrano veri.
1: Perché non sono veri?
2: No, sono fatti di albume di uova.
1: No.
2: Per quello sono così bianchi. Una ricetta che ho inventato io. Mi costa un po' per le uova, ma faccio bella figura. Dai, forza, fatemi un bel primo piano della messa in piedi.

0: legal.
1: No.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vada.

0: ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 300 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile. Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: ci stiamo chiedendo, chissà come l'avrà presa Sua Maestà Re Carlo la sconfitta di ieri della sua Inghilterra. Proviamo a chiederlo a Matteo Renzi. Ciao Matteo.
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Matteo,
1: sono qui a Londra
0: e quindi
1: Londra vuol dire
0: Re Carlo.
1: Carlo.
2: No. Aggio Persen.
1: Succede.
2: Ascolto vostra trasmissione quando Sinner perde, fate sempre questa simpatica gag. Comunque devo dire che all'Argentina vanno i miei compleanni.
1: No, no, è l'altra.
2: I miei complanari.
0: No.
2: Complimenti.
0: Ecco, ce la faccio.
2: Vabbè.
0: Bravo.
2: Ieri al gol di Gordon ho esultato sul divano e mi è volata via la ciabatta d'oro.
1: La ciabatta d'oro, comodissimo.
0: Sì, molto
2: che
0: comodo.
2: Ha rotto lo schermo del televisore.
0: No.
2: Appartenuto a Enrico IV.
1: Enrico IV?
2: Sì.
1: Mi sa che non c'era il televisore.
2: Non c'era il televisore.
0: Ecco.
2: No, e sì. Poi ho dovuto continuare a vedere la partita sul telefonino.
0: Ma no.
2: Seduto sul trono, quel trono che avete tutti nelle vostre case.
0: Che grande trono.
2: Perché avevo un po' di strizza a vedere l'attacco dell'Argentina.
0: Sì.
2: E infatti poi c'è stato il gol di Fernandez. E infine il gol di Lautaro Martinez. Al gol di Lautaro ho lanciato il telefonino.
0: Ma no!
2: Appartenuto ad Enrico VIII.
1: No, ma Enrico VIII credo che non ci fosse.
2: Neanche quello.
0: No, no. Crediamo che non ce l'avesse neanche lui.
2: Stanotte, tra l'altro, mi è venuta in sogno mia madre.
1: No.
2: E mi ha detto: Charles,
0: sì?
2: Sei proprio una pipa.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Da mezz'ora che cerco di chiamarvi, ma era sempre occupata. Con chi eravate al telefono? Scusa.
1: Prima c'era Corona, poi ci sono i nostri ascoltatori. Vabbè. Che ci scrivono. Ma adesso sì. Ci hai trovato. Ciao Cristiano, dove sei?
0: Allora, sono qui in Calabria. Sì. E sto cercando di convincere Maria De Filippi a farmi partecipare a Temptation Island.
1: Island, quello della Norvegia. Ma, vabbè, comunque, cioè, vorresti sì. partecipare a Temptation Island?
0: Sì, sì, proprio così, ragazzi.
2: Per favore, Antonio, liberatemi da Malgioglio. Mi chiama ad ogni ora del giorno e della notte, non ne posso più.
1: Buongiorno Maria, quindi buongiorno. Cristiano, vorresti partecipare come concorrente di Temptation Island?
0: Ma no, scusa, Moruccio caro Antonio, mica come concorrente. Io voglio fare come tentatore, anzi come tentatore dei tentatori. Quale miglior tentatore può tentare di tentare un tentatore se non io?
1: Beh, un bel gioco di parole. Mi sembra però che la persona che dovresti riuscire prima a tentare, Maria, non mi sembra però lei tanto disposta. Maria, sì? Non vedresti bene Cristiano tra i tentatori? Ho detto Maria, non Cristiano.
0: Ah, scusa, no, perché mi sento sempre protagonista.
2: Ma guarda, in effetti ci ho pensato, ho anche parlato con la... Spero che divento seria con la produzione, perché lo vedrai molto bene durante il falò.
1: Ah, e quindi?
2: Nel senso che allora ha la testa dura come legno e andrebbe quindi benissimo come legna da ardere, ma la rete non me lo permette.
0: Peccato, vedi. Scusa Maria, peccato, perché con il mio charme, il mio tulle, i miei strass, le mie paillette, farei salire tantissimo l'audience.
1: In effetti, certo.
2: È proprio per il tulle, le paillette e gli strass che la rete non me lo permette. Tutto quel materiale sintetico

0: cristiano, inquinerebbe la spiaggia e l'aria. Adesso poi c'è anche il problema, come sapete, delle microplastiche che poi le mangiano i pesci.
1: Eh sì, mi dispiace Cristiano, ma è un problema di inquinamento, non puoi partecipare.
0: Beh, ma scusa Antonio, è un peccato, ma volete mettere quanto sarebbe stato più bello un branzino ricoperto di paillettes? Adoro!

0: È la radio che ci fa cantare.
1: Come hanno cantato loro? Roberta, Angelo e Aurora da Stradella.
2: Cuore mio, non devi stare in pena. Questa vita è una catena. Qualche volta fa un po' male. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Baby Zugada.
3: Ciao, siamo Roberta, Angelo e Aurora da Stradella. Un bacione.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
10: Piacere, Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
18: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
19: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
8: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

in provincia di Bologna un camionista è stato fermato e trovato con un tasso alcolico di ben 3 volte superiore al limite massimo consentito. L'uomo però si sarebbe giustificato dicendo che non era ubriaco, ma che probabilmente aveva messo troppo aceto nell'insalata. Max, sarebbe bello sentire se ha mai trovato delle scuse

0: assurde anche il nostro Mauro Corona, che insomma pare abbia lo stesso problema, l'abbia avuto più volte, ecco.
1: Sì, sì, cioè, ecchilo.
0: Buongiorno Corona.
2: Ma Bianchina, Bianchina, guardi che ci si può ubriacare anche con l'aceto.
0: Ma dai.
2: Sì, io una volta che avevo finito il vino mi sono scolato tutto il condimento rimasto nell'insalata e al controllo dell'alcol test mi hanno trovato positivo.
0: Ah, lei gli ha detto che aveva bevuto l'aceto?
2: Ma no, Bianchina, cosa dice? Gli ho detto che mi sono scolato 2 litri di vino. Potevo mica fare la figura di uno che beve il condimento, su.
1: Ma così le avranno ritirato la patente.
2: Ma meglio stare senza patente che passare per vegetariano.
1: Se lo dice lei.
0: Ma scusi, ma non le è mai capitato di inventare delle scuse strane a un posto di blocco per giustificarsi?
2: Ma vede, io, Bianchina, le scuse le trovo quando mi fermano che non sono ubriaco. Mi devo giustificare per non aver bevuto.
1: Ma cosa dice?
2: Ma sì, una volta che ero sobrio ho dovuto dare la colpa al barista dicendo che era lui che mi aveva dato del vino senza alcol. Ma poi i carabinieri volevano arrestare il barista e allora ho dovuto ammettere che non avevo bevuto.
0: No.
2: Una figuraccia che non avrei mai voluto fare in paese, mi hanno preso in giro per un anno.
0: Comunque ricordiamo che giustificazioni a parte non ci si mette alla guida dopo aver bevuto. Lo dica anche lei, Corona, perché è sempre meglio ricordarlo.
2: Ma certo, Bianchina, lo dico a tutti gli ascoltatori, soprattutto ai giovani. Mi raccomando, ragazzi, non guidate se dovete bere. Salute, Bianchina!

0: caro Roberto, averti nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, è sempre un piacere.
1: Ma il piacere è mio, ma sicuramente anche per poter raccontare, dire queste frasi meravigliose di questi grandi filosofi del passato,
0: come questa,
1: come per esempio Schopenhauer, che diceva: essere intelligenti è una maledizione, capisci il gioco, osservi le menzogne, riconosci gli schemi, ma devi comunque fingerti stupido per sopravvivere.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a €499.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: in questo periodo si parla molto di spedizioni nello spazio, sì. E da poco infatti sono tornati gli astronauti della spedizione Artemis II che ha orbitato intorno alla Luna, e sono sempre molte le curiosità che riguardano la vita degli astronauti, tra cui non mancano anche quelle sul cibo, ovvero cosa mangiano gli astronauti.
1: Ultimamente sembra che diversi chef internazionali si siano cimentati in menù, per così dire, spaziali. Max,
2: dimmi,
1: che dici? Proviamo a sentire se tra gli chef c'è anche il nostro Alessandro Borghese,
2: che ci racconterà una nuova esperienza immersiva?
1: Dai!
3: Ma certo che sì! Anzi, vi dirò che sto proprio preparando una nuova stagione di 4 ristoranti dedicata ai migliori ristoranti del Sistema Solare. Andremo sulla Stazione Spaziale Internazionale, sulla Luna, su Marte e su Plutone.
1: Scusa Alessandro, ma sei proprio sicuro?
2: E poi soprattutto Plutone mi sembra un po' impossibile, eh?
3: In effetti Plutone sarà difficile per ovvi motivi. Io sono libero solo al mercoledì e su Plutone il mercoledì è chiuso. Voto 5.
1: Beh, ma non credo sia solo per quello. È che forse è un po' lontanuccio?
3: Ma se si mangia bene vale la pena fare qualche chilometro in più, no?
2: Certo, sì.
1: Vabbè, scusa, ma tu che menù prepareresti per una spedizione di astronauti?
3: Ma pensavo a un menù leggerissimo con una bella matriciana di primo, oca inporchettata e cotechino con contorno di peperoni e bagnacaudo, oppure parmigiana di melanzane con polenta concia per secondo, poi dolce, caffè, ammazza caffè, voto 10.
2: Non mi sembra così leggero.
1: Infatti.
3: Ma in assenza di gravità sono leggerissimi, e se ti tornano su basta che ti metti a testa giù e vanno nella direzione giusta.
1: Non so, ho dei dubbi Alessandro che si mangino tutto quel ben di Dio lassù nello spazio tra le stelle.
3: Sì, ma è l'unico modo perché io possa diventare cuoco stellato. Voto 10.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: salutare Ambro in regia.
1: Ciao Ambro, grazie.
0: Grazie anche a Max Pierucci, Daniele Ceva, grazie, per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cici.
2: Arrivederci e soprattutto a risentirci a domani sera con il meglio delle buone nuove.
0: Domani sera alle 7 di sera, mi raccomando, non mancate. Ciao! Ciao.
3: Il meglio di buone nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
4: Uè, voglio, a Radio Italia solo musica italiana, solo le 21.02. Adios! Radio, radio, radio Italia,
3: radio. Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
5: Nel Golfo Persico attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, la firma di Trump sul memorandum è priva di valore, accusa Mojtaba Khamenei, uccisi due soldati americani in Giordania. Crisi Israele-Libano, il presidente Aoun verso Washington per incontrare Trump, valuto l'arresto di Netanyahu, se verrà all'assemblea dell'ONU e la minaccia del sindaco di New York, Mamdani. Droni ucraini sulla regione di Mosca, colpiti due centri logistici, un deposito di petrolio, dopo il ministro della difesa Zelensky valuta la rimozione anche del capo delle forze armate. Caso Roggero, sulla Grazia né attacchi né pressioni su Mattarella, dice Salvini, in visita nel carcere di Bollate, al gioielliere condannato per aver ucciso due ladri. Non ce l'ha fatta nemmeno il nipotino del 47enne morto nell'Adda nel tentativo di salvarlo, una bimba di 4 anni morta a sua volta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Fine settimana da bollino rosso per il caldo, con picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, e per il traffico su strade e autostrade per le partenze estive, la benzina intanto oltre i 2 euro al litro. Formula 1 in Belgio, pole di Antonelli davanti a Verstappen e Russell. Mondiali domani, la finale fra Spagna e Argentina. Questa sera c'è la finalina Inghilterra-Francia. Bad Bunny continua a infiammare Milano dopo il successo della prima data con circa 80.000 fan in delirio. Anche stasera pienone all'ippodromo per il bis.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
6: Buon sabato sera a tutti, siete con me Daniela Cappelletti nell'appuntamento con Radio Italia Music Week. Vi parlo delle notizie musicali più importanti dell'ultima settimana e allora che dire, partiamo subito parlando di Laura Pausini, che sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, che è in programma domani alle 21. Insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger proporrà Desire, che è l'inno ufficiale della FIFA. Quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono. Questo è stato il commento di Laura Pausini. E allora adesso facciamo un salto nel passato e ascoltiamo la canzone che ha dato inizio alla sua incredibile carriera e chiaramente La solitudine.

Data da segnare sul calendario per i fan di Brescia è quella dell'11 settembre 2027, perché si esibirà per la prima volta all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Il concerto evento si chiamerà Milano Marea ed è un titolo che richiama il suo singolo Umore Marea. Sarà un'altra notte pazzesca alla carica, ha promesso Brescia. E allora lo ascoltiamo con un brano che sicuramente rientrerà in scaletta. Dai, che

Nina canta nei teatri d'estate e il tour di Angelina Mango che è ufficialmente partito. Alla data inaugurale di ieri ha partecipato anche Marco Mengoni e nel corso dei prossimi live Angelina sarà raggiunta sul palco da tanti altri ospiti. Ci saranno Tedua, Venerus, Dardust e Bresh. Ascoltiamo il brano che Angelina Mango ha cantato insieme a Marco Mengoni, allora Radio Italia Music Week, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: J-Ax ha finalmente annunciato che il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli uscirà il 4 di settembre e come

Ha spiegato Ax, il disco parla di quando cadi, quando ti rialzi, quando sbagli, quando impari. Vita, morte e miracoli sarà presentato poi dal vivo con 4 concerti speciali, 2 a Milano e 2 a Roma. E l'album conterrà anche Italia Starter Pack. L'ascoltiamo subito.

0: quarterback.
1: Infine vi parlo di Achille Lauro, perché ieri su Radio Italia Solo Musica Italiana è arrivato il suo nuovo singolo. Si intitola La città degli angeli ed è stata scritta tra Los Angeles, appunto, e l'Italia. Questa canzone di Lauro si sviluppa come una riflessione collettiva e vuole essere una dedica ad una generazione inquieta che fatica a trovare una quiete stabile, ma continua a vivere e a sognare. L'ascoltiamo subito, però prima vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Radio Italia Music Week, sempre con me, Daniela Cappelletti, e se vi va, fate un salto sul nostro sito raditalia.it per scoprire tutte le novità e tutte le piccole chicche musicali che ci sono appunto sul nostro sito. Baci e buon weekend! Ah,

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
14: E per un giro in scooter al tramonto?
13: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

piace più. Io sono questo, mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta. Io

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Tony. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no, Fiorentina.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

apri le finestre. Beh, oddio, se hai l'aria condizionata, no, tienile chiuse e conserva la temperatura giusta. Insomma, rendiamo club ogni luogo dove ascoltate Radio Italia, solo musica italiana. Inizia Radio Italia Party, l'appuntamento dedicato alla musica italiana remixata con Paoletta. Ciao a tutti, buonasera. E iniziamo con il lavoro di Tony Penn. Lei è Elodie e la canzone Black Nirvana.

0: Tropicana, gruppo italiano, il remix di Davide Sala in Radio Italia Party con Paoletta e Luca Camorcia.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Vasco Residency Show dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco, biglietti su lightnation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Attenti a quello che accade ai giorni nostri, abbiamo perso Peppino Di Capri, il remix di 8-1 e Atix in Radio Italia Party e Mo e Mo.

0: Music remixato per Tenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questo è l'appuntamento con Radio Italia Party, a tra poco.
1: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Daniele Cabrera ha remixato Gabri Ponte e Alfa, Tu sei il filo rosso, per chiudere l'appuntamento con Radio Italia Party. Ci vediamo tra poco se siete in zona Lissone, perché sarò lì in piazza per farvi ballare, e l'appuntamento invece con Radio Italia Party è sabato prossimo sempre a partire dalle 22. Ciao a tutti e un bacio da Paoletta.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica a chi ha l'ascolto. È domenica 19 luglio 2026. 100 anni fa, il 9 luglio del 26, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. È un processo di continuo ammodernamento, teorico, tecnico, metodologico. L'Istat accompagna infatti la vita del Paese, documentandone i cambiamenti, fornendo le informazioni statistiche indispensabili per la comprensione della realtà demografica, sociale, economica, ambientale, con l'utilizzo integrato di fonti amministrative. L'uso dei big data fino all'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale. Così l'Istat e Roma gli dedicherà in autunno una mostra di tipo digitale, una mostra pienamente meritata. Il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 34% dolciumi e caramelli, il 31% le merendine, il 20% le barrette proteiche, il 16% beve gli energy drink. È un fenomeno ancora più allarmante tra i giovani: il 61% consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 47% le merendine, il 39% i dolciumi, il 35% le barrette proteiche e il 29%, quasi il doppio degli altri, l'energy drink, quasi 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis. Il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire le malattie come il diabete, l'obesità, le cardiopatie. L'arazzo di Bayeux è arrivato a Londra. L'arazzo è stato preso in consegna dal British Museum dopo un trasferimento senza precedenti ad alta sicurezza dalla Francia. Il celebre capolavoro dell'arte e della manifattura medievale resterà in prestito per circa un anno. L'opera sarà in mostra nella capitale britannica da settembre fino a luglio 27. Decine di migliaia di persone in coda nel sito web della British per prenotazioni e acquisto dei biglietti. La battaglia di Hastings nel 1066, conquista normanna dell'Inghilterra, è la trama dell'arazzo lungo quasi 70 metri. Uno spettacolare spettacolo. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo e assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornato visibile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La riapertura è il frutto di un lungo progetto di restauro condotto in partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute attraverso l'Istituto Packard per i beni culturali, sul sito attivo da 25 anni. La domus, costruita in età repubblicana, deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933, durante gli scavi diretti da Maiuri Amedeo, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino ad oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est, sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vado

0: Scatola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento score.